Keep it moving. Disco Radio. Disco to disco.

0: fire. I'm a
1: fireball. From disco to disco. Tutta la notte. Tutta la notte. Le hit più ritmate della città senza interruzioni. Senza interruzioni.
2: Disco Radio.

0: Come on. Beat of
1: the city. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.

città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: E allora siete i benvenuti all'interno del Rethinkster Extended Version. Anche oggi, puntuali, tra le 21 e le 22 su Disco Radio torna l'appuntamento dedicato non solo alla migliore dance di 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000, come per esempio i Pups & Scar. Ci saranno anche loro nella prima tranche con Loving You, poi ascolteremo i Capricorn con 20 Hertz, prima però dal 2000 Bumblebee, questa è Crime of Passion.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Quel mattacchione di Edo Munari va nell'enorme cantina di Disco Radio a recuperare tutti quei vinili che hanno fatto la storia del ritmo. Questa, per esempio, era del 1993. Loro erano i Capricorn con 20 Hz e tra un attimo anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che ci sono sempre tanti modi per ascoltare Disco Radio, non solo sulla vostra autoradio, ma siamo anche in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker. Lo dico per quelli che magari alla sera stanno tornando a casa e ci vogliono ascoltare anche da lì. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, oppure se avete Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Dai che continua il nostro viaggio, c'è molta Italia tra poco e la sentirete. Molella con If You Wanna Party, il gioco dell'amore di Danny J, e poi BB con 7 Days One Week. Prima Gabri Ponte. Got to get
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: pensando che sarebbe bello conoscere tutti voi appassionati degli anni 90 e incontrarsi dal vivo. Beh, potremmo cominciare dai social. Disco Radio It, il nostro account ufficiale, seguiteci. Io invece sono Alessia Roisi, vi accompagno ancora per una buona mezz'oretta tra un attimo con i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Disrupt and drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
10: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio. Rhythmic History.
11: Rhythmic History.

0: Ma c'ha ragione Maurizio che mi ha scritto da pochi minuti al 393-800-3000. Mi ha detto: Alessio, è vero, stai salutando gli amici che ci ascoltano in diretta la sera, ma non vuoi salutare anche quelli del mattino della replica? Ma certo che sì. Buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e si risvegliano alla grande con l'energia degli anni 90, le hit che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì, ma anche nei primi del 2000. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo vi riporto nel 93 con i Technotronic di Eyo, Here We Go. Riascolteremo gli Storm e poi Cappella con Move On Baby. Prima vi porto Around the World.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: fossi lì al posto vostro, avrei abbassato i finestrini, sì, anche se piove magari in alcune città, e avrei alzato a palla il volume della radio, anche grazie al sound dei Cappella. C'era Boom Boom Baby dal 94 e se state qui, tra un attimo torna anche il DJ Ross.
1: Rhythmic History.
0: Non mi dite che siete appena arrivati, dai che ci godiamo gli ultimi minuti dedicati alla migliore dance storica. Io sono Alessia Ruisi, tra un attimo torneranno i Club Robbers con I Like It Loud, subito Dreamland, lui è il DJ Ross.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: questo riassume un po' quello che è il Rhythmic History Extended Version, programma da ascoltare a tutto volume. Sono Alessia Roisi, vi do la notizia: domani torna la storia del ritmo puntuale alle 21, ma non ci sarò io, che tornerò sabato puntuale alla sera su Disco Radio.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio
0: movie theme. Gotta keep on moving. E allora che si fa? Si parte come sempre la mattina, c'è QBS quasi belli svegli subito dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, quindi un grazie anche ad Alessio che ritroverete poi con l'Extended Version appunto a partire dalle 21 di ogni giorno. Intanto però abbiamo preparato una bella novità per cominciare, che facciamo? La sentiamo subito? Lavoratori, ci siete?
3: Lavoratori!
0: Sono le 6:02! Ma che bello, abbiamo già preparato una bella novità, vale la pena di ricordare anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi se preferite raccontarci con una nota vocale chi siete e che fate, fatelo, altrimenti scegliete, diciamo, il messaggio di testo, vale lo stesso. Bel disco nuovo, quello di Miley, si chiama Bass Persuades.
4: Novità, novità, novità.

0: Whisper Suites, il disco nuovo di Miley Cyrus, ovviamente su Disco Radio alle 6:06 di questa mattina. Ma buongiorno cari amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Bentornati nel club dei quasi belli svegli. Allora, iniziamo la sessione messaggi con il messaggio di Thomas D'Alecco, pensionato affezionato lavoratore QBS. Buon venerdì, buon fine settimana per chi lo farà, ma pur per chi a lavorare continuerà. Grazie Thomas, saluti a Jimmy il tulipano. E di conseguenza a tutti gli autotrasportatori, anzi a questo proposito...
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno QBS, sono Tano di Moncalvo, sveglia luna della zona di Puglia.
0: A luna, insegnare. Capito.
2: In questo momento mi trovo a Portacolmaro,
0: sì?
2: E siamo a 17 gradi.
0: Sì.
2: Sta iniziando a piovere, è arrivato il weekend, cosa ti dico? Ciao Fabri! Lavoratori!
0: E beh, come si dice, weekend bagnato, weekend fortunato. Speriamo che valga la regola anche per questo. Allora, chi c'è? Pronto?
3: Saluta Nerviano e famiglia.
0: Sì.
3: Sveglia tutti ragazzi, forza!
0: Ah, che energia, eh! Che cosa succede?
3: Forza, giù dalle brande, quasi belli svegli.
0: Sì.
3: Lavoratori, dai che venerdì.
0: Mamma mia, veramente
3: voglio bene.
0: Una carica pazzesca proprio, eh?
3: Per voi la mocona. Carlo Danigliano famiglia, quasi belli svegli, lavoratori.
0: Fai una cosa, tieni la tua la mocona che oggi, come dire, sembri piuttosto affaticato. Chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio barra Marelli barra sa, chi ci sarà?
0: Io.
4: E che dire, buon weekend a tutti, lavorate troppo, fate all'amore.
0: Bella, ragazzi, che invito.
4: Che dire, dai che andiamo, lavoratori.
0: Ma grazie mille Tito. Allora, forse riusciamo a sentire un altro messaggio, vediamo un po', pronto?
5: Mamma mia, quasi belli svegli. Buongiorno! Porca miseria, svegliarsi con una carica così, veramente è una roba pazzesca!
0: È vero?
5: Pazzesca!
0: È vero!
5: E allora, visto che siamo belli carichi, direzione palestra! Dai che venerdì! Ciao Luca da Cislago! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie mille. Luca da Cislago, che è il più sveglio fra tutti, almeno fino a questo momento. 393-800-3000 per i vostri messaggi. Chi siete? Che fate mentre ascoltate la radio? C'è Katy Perry.

0: Kygo e Max McNown che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio in questa mattinata di venerdì. Oh, dove valgono le canzoni che vi danno più carica e più energia? Non l'abbiamo detto ancora, ma vale, dovrebbe essere una regola ormai consolidata. Vediamo un po' chi c'è, pronto?
1: Capitano!
0: Oh!
1: Ma la volevo dare come super pizzone! 7 day, 1 week.
0: Ah, che bella che è.
1: Beh,
0: si
1: Andrea
0: sente
1: da Milano dice a tutti che oggi è bollito. bollitura.
0: Come mai?
1: Capitano, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ci siamo. E allora, ancora messaggi. 393-800-3000, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Ciao Dino.
3: Questa mattina proporrei un venerdì con Britney Spears, Baby One More Time.
0: Ah, Baby One More
3: e
0: Time.
3: Lavoratori.
0: Ah, ci siamo. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare un Baby One More Time al volo. No, niente, stamattina nessuno collabora. Baby One More Time. La cerco al volo perché ce la siamo persa. Ecco.

0: Time. Beh, le 6:18, tra quelle che ci avete chiesto voi c'era anche Britney Spears, appunto, con Baby One More Time. Buongiorno, quasi bellissimi svegli. Buongiorno, ma buongiorno a te Fabri. Ieri non vedevo l'ora che arrivasse, perché tu dovevi fare gli auguri al mio più grande fan e tu non c'eri. Vabbè, glieli facciamo oggi con lo stesso accento a Cosimo. Sabrina da Salerno, ma auguri, auguri a Cosimo. Chi è?
1: Buongiorno, Riccardo, buongiorno Fabri.
0: Buongiorno.
1: Oggi è venerdì,
0: sì?
1: Era ora. Ci sono 18 gradi, ore 5:38.
0: Sì?
1: E che dire, visto che oggi è venerdì, Fabri, si potevi mettere per qualche minuto Rafa by Picotto, Ocean Wild Bears.
0: Ah, bella, bella.
1: E che dire,
0: bella.
1: Per concludere con un bel lavoratori, buon fine settimana a tutti.
0: Ma grazie,
2: lavoratori.
0: Aggiungiamo questo lavoratori e suoniamo.

questo Ocean Whisper. Ma dove la trovate una radio che vi sveglia la mattina con...

0: attenzione perché abbiamo già preparato anche uno dei nostri 80 history da ascoltare in arrivo dal 1983.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di €4.000 e rate da soli €85 al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche €1.000 di extra bonus e €2.500 di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigol!
8: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
9: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
9: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
9: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: BricoGay, okay, più vicino a te.
9: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
12: Sole, mare, relax.
13: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a €3.000. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Photon, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
18: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da €14.950. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
19: Uè, buongiorno Disco Radio, ciao mio capitano.
0: Buongiorno.
19: Buongiorno QBS, quel bravo Sironi.
0: Sì.
19: Matteo Lavabruna, direzione Monza, capitano, che dire, è arrivata la fine della settimana, è venerdì.
0: Sì. Sì.
19: Siamo più carichi del solito perché questa settimana l'abbiamo lasciata alle spalle. Capitano, se puoi fare un salutone alle mie piccoline Camilla e Bianca.
0: Ok.
19: Che poi glielo farò sentire, saranno molto contente, ti ringrazio capitano. Detto questo, un saluto a te, a tutti i QBS, e la diciamo insieme, capitano.
0: Laboratori!
19: Ciao Pagani.
0: E allora un saluto a Camilla e Bianca, che ovviamente non sentiranno la diretta di QBS Quasi Belli Svegli, ma col podcast si può fare tutto.

0: la canzone di Just ASMR per che si chiamava Just a Little, dopo la Gretchen Band Jeopardy dal 1983, il nostro ottantistori. Chi c'è? Pronto?
1: All'appello, ci sono tutti i QBS, yes, yes. Forse manca il capitano Fabrizio.
0: No, ci sono.
1: C'è il saggio Fabio Marelli.
0: No.
1: Funzione. Ieri. Poi è tornato il capitano Leveretari. Un saluto da Lello. Buona giornata
2: di pioggia.
0: E piove. Ciao Fabri, stamattina per ottantistori riusciamo a ripescare le Bengals e One Like an Egyptian. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora l'abbiamo cercata, scusa, ma non si può non sentire però, dai, eccola qui, un pezzettino almeno, un pezzettino delle Bengals.

0: Ma che bella era la canzone delle Bengals, Walk Like an Egyptian, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, anzi quasi belli svegli di oggi. Allora, messaggi da sentire, pronto? Aspetta, pronto? Chi è?
1: Questa merita solo volume alto e finestrini abbassati.

0: Trilli sono giù e il volume è alto. Buongiorno capitano, buongiorno GBS, è stato bello sentire Marelli ieri mattina, è venerdì, alleluia, anche se domani si lavora. Doppio caffè per tutti i lavoratori, c'è la Chiara da Santiago.
1: Lavoratori!
0: E poi pronto!
2: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno QBS,
0: sì.
2: Buongiorno lavoratori,
0: buongiorno,
2: ciao
0: buongiorno.
2: Fabri, Pietro da Varazze,
0: sì.
2: Distanza oggi a Milano,
0: sì.
2: E poi si ritorna dalla Germania. Senti, ma svegliarsi con una bella How much is the fish di scooter, no?
0: Guarda, How much is the fish di scooter, ma eccola qui.

0: E il pubblico impazzisce su How Much Is The Fish, Scooter, che abbiamo appena sentito su Disco Radio. Ancora messaggi da suonare al 393 800 3000. Vediamo chi c'è, è pronto?
1: Buongiorno signori, buongiorno belli svegli, Andrea di Alessandria, sì? Non sono più autistino scuola bussino, ma sono commesso in un negozio di musica. E voi vi direte: che ci faccio sveglio a quest'ora? Beh, ascolto belli svegli e vado a fare un po' di volontariato accompagnando le persone anziane nei vari centri.
0: Bravo, bravo, bravo, grazie, grazie mille Andrea. Ancora un messaggio da sentire, forse con la canzone che sveglierà tutti quanti noi. Sentiamo chi c'è allora, pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Bobby S, buongiorno a tutti i camionari, Andrea d'Alessandria, direzione in questo momento Genova, sì? Per poi andare a Como. La canzone che mi dà una carica è Storm.
0: Sì.
2: Ciao lavoratori.
3: Lavoratori.
0: E allora 1998, la canzone è proprio quella in sottofondo. C'è Storm degli Storm su Disco Radio.

0: una delle preferite del dottor Gaias, mi dicono. Storm degli Storm, vero?
1: È vero, confermo tutto.
0: E ce l'ha nella sveglia del telefonino, ogni mattina suona proprio questa canzone qua.
1: Posso dire che se suonasse questa qui io starei a letto.
0: Davvero?
1: Probabilmente non mi sveglierei.
0: In una sorta di dance trance.
1: Esatto, cioè non mi sveglierei, rimarrei lì.
0: E noi invece cerchiamo di fare l'opposto con la canzone che vi dà più carica e più energia ad, diciamo, elezione popolare, il disco degli Storm che abbiamo appena sentito. Chi c'è ancora? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Francesco da Torino, che sta andando a prendere il treno per Savigliano.
0: Sì?
2: Ma io mi chiedo, alcuni utenti come fanno ad avere questo entusiasmo già al mattino presto? Lavoratori?
0: Beh, a parte il fatto utenti è bellissimo.
3: Lavoratori?
0: Cioè ci piace un sacco. Alcuni utenti ci rende veramente orgogliosi di essere qui la mattina con voi. E poi chi c'è? Pronto?
4: Buongiorno, belli svegli da Sara Joy, classe 83.
0: Sì?
4: Corriamo a Brescia per l'arrivo di Bonnie e Eleonor. E volevo dare un abbraccio ai neogenitori Moreno e Tiziana. Vi vogliamo bene da tutta la famiglia.
0: Mamma, senti l'emozione proprio nella voce. È nata la Bonnie Eleonor, ragazzi. È già una piccola QBS, quasi bella sveglia. Fategli sentire subito Storm degli Storm appena arrivate lì nella nursery. Allora, diamo un saluto agli amici che ci hanno mandato il loro messaggio fino a qui e soprattutto diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E in effetti sì, arrivano gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo dal caso Carlasco, perché cade l'accusa di corruzione per Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia, sospettato di aver incassato del denaro per far archiviare Andrea Sempio. L'ipotesi di reato riguarda ora altre persone. Torna libero il ragazzo di 21 anni di origine tunisina, arrestato a Milano per aver aggredito e insultato un rabbino. A Bandenere, denunciati a piede libero il fratello e un loro amico di 19 anni, dal 12 novembre a processo. Colpo contro il narcotraffico tra Italia e Sud America, 8 arresti tra i successori del clan Assisi legato all'andrangheta, l'operazione tra Torino e il Brasile. Oltre 100 milioni per 15.000 metri quadrati di nuovi spazi, 28.000 di aree riqualificate sono i numeri del progetto T1XL, l'intervento sul Terminal 1 di Milano Malpensa promosso dalla SEA. Siamo al calcio, all'Europa League, Juventus NEC è finita 5-0, da questa sera torna in campo la Serie A, si inizia con Monza Sassuolo, ci risentiamo tra un'ora.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Oh ragazzi, non ci siamo mica dimenticati, perché è venerdì, allora in gemellaggio con il nostro Fabio Marelli, che ieri vi ha tenuto compagnia al mio posto, grazie. Beh, arriva l'appuntamento con l'Ottantisto Remix, questa volta il DJ Panozzo ce l'ha messa tutta e quindi abbiamo scelto un sacco di musica da suonare per voi, speriamo vi piaccia tutta. Che facciamo amici? Cominciamo così?

Oh, buongiorno Fabri, bentornato! Bentornato, eh? Buon venerdì, buon fine settimana a tutti, lavoratori!

Ah ragazzi, sono apparsi i poster di Samantha Fox qui in studio con il finale Touch Me del nostro appuntamento con l'Ottantisto Remix del DJ Panozzo.

0: disco di John Summit di Volte, Julia Church, che si chiama Shades of Blue. Abbiamo sentito anche i Tears for Fears con Change, Joel Corry e Whisper, il nostro ottantista remix. Insomma, continua il gemellaggio con Marelli e l'appuntamento della mattina dei QBS. Oh, belli svegli, a seconda dell'appuntamento. Poi arriverà anche il Tamarristory, ovviamente, che risentirete nel corso del pomeriggio con il nostro Fabio, che ringrazio ufficialmente per essere, diciamo, per essersi occupato dei belli svegli ieri mattina con grande fatica, perché poi tra l'altro mi è riapparso nel pomeriggio per il suo più classico orario. Allora, sentiamo chi c'è al nostro numero, vediamo un po' se è pronta la moca. Eccola che è pronta, ma certo, ma certo.
1: Buongiorno QBS, il vostro mocchiere qui. Come richiesto, caffè doppio.
0: Sì?
1: E visto che abbiamo superato anche questa settimana, ce lo beviamo vestiti da supereroi.
0: Dai, sì.
1: Sotto la pioggia.
0: Sì.
1: Capitano, ci dica, il sole a che ora sorge? Anche se, visto che diluvia, il sole oggi non si vedrà.
0: Eh già. Tra l'altro, il sole mi sorge proprio in questi istanti. Siamo arrivati al 261esimo giorno dell'anno, nella 38esima settimana del 2026, con il sole che sorge proprio in questi secondi, alle 6.54, proprio in questo istante, per chi ha la fortuna di vederlo, e tramonterà alle 19.15. La luna è crescente, illuminata al 35%. Oggi giornata internazionale della parità di retribuzione. E per tutti gli altri dettagli, naturalmente, nemmeno oggi può mancare il nostro almanacchiere, che sentiamo.
2: Buongiorno! Venerdì 18 settembre 2026,
0: sì?
2: Santa Sofia. E ricordate, non possiamo avere tutto sotto controllo,
0: no.
2: Però possiamo fare del nostro meglio con quello che abbiamo oggi. Ciao!
0: E allora grazie come sempre alle perle di saggezza del nostro almanacchiere, che ritroveremo lunedì.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
8: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
9: Allora ci siamo quasi e si avvicina l'appuntamento con i belli svegli e ovviamente la squadra al completo, mentre siamo pronti a sentirne un'altra, perché ci vuole la giusta carica, ci vuole la giusta energia in questo venerdì mattino. Ecco perché stiamo tornando indietro fino al 2001 per risentire anche la canzone di Preziosa e Marvin, una bomba. Si chiamava Let's Talk About the Man.

0: Cioè, meno male che è venerdì, eh. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli!
1: Wow!
0: 10, 6, 7, 8!
1: Buongiorno!
0: Ma che bello!
1: Ed eccolo!
0: Così.
1: Il trio al completo!
0: Mamma mia, ragazzi, che fatica! Allora, ci siamo per l'ultimo giorno della settimana e non mancheranno gli appuntamenti più classici del nostro belli svegli di oggi.
2: No, non mi saluta.
1: Ma no, neanche un ciao. No, non l'hai ancora visto tu, scusa.
0: Ma ci siamo salutati un attimo.
1: Ma no,
0: fa,
1: vabbè, ma la saluto, il saluto quello ufficiale davanti a tutti. Con,
0: ma ciao Marco!
2: Ciao Fabri!
0: Ma buongiorno anche a te. Allora, c'è qualcosa.
1: Come è andata? Come stai?
2: Niente, basta.
1: No, ma chiedo a Fabri.
0: Ma
1: di...
0: no, lo vedo splendido, quindi è andata benissimo. Tra l'altro, abbronzato come non mai.
1: Certo, in Islanda, classica abbronzatura islandese.
2: Però un pochino sì, in un punto,
0: Sì.
2: Sì. C'erano 18 gradi.
1: Quella!
0: Attenzione, attenzione, sì. Che 18
2: per
0: gradi.
2: Loro già
0: fai il tempo ad arrostirti.
1: Protezione 5?
2: Sì, 5 e mezzo. Allora. Appena sufficiente.
0: Ma vogliamo dare un senso alla puntata di oggi, signore e signori?
1: A me sembrava l'avesse già, però se vuoi, capisco dove vuoi andare.
0: Tira
1: fuori quel diarietto lì e leggi da lì.
0: Allora, sì.
1: La tua agendina.
0: No, è un breviario il mio.
1: Breviario. Quindi parla di preghierine oggi?
0: No, non parliamo di quello. Però magari avete un oggetto, no? Fra quelli che conservate con grande cura, che per voi ha quell'effetto lì un po' fetish.
1: Sì. Io per esempio quaderni, diari e sì, quella roba lì, sì, mi piacciono le agende.
0: Chiamano
1: agende, tipo le Moleskine, come si chiamano quelle?
0: Agende, sì.
1: Agenda.
0: Le agende.
1: Che l'agenda c'ha la data di solito, no?
0: Beh sì, c'è tutto il datario, c'è tutto il datario.
1: No. Allora quello per scrivere.
0: L'organize. Ah,
1: no,
0: proprio il quaderno. Sì. Quello...
1: Però non si chiama tipo
2: il
1: la Moleskine?
2: Taccuino.
1: Il
0: taccuino. E cosa ci scrivi nel taccuino?
1: Sapessi. Ah!
0: Ecco perché diventa fetish, capito? E perché dentro ci sono delle cose che non si possono dire. Allora. Sì, guarda. Cosa? Aspetta, facciamo una
1: solo
0: roba.
1: Solo così.
0: Madonna mia,
1: così.
0: Un plico.
1: Le prime che ha trovato.
0: Allora, sentiamoci una novità, poi torniamo sugli oggetti per cui avete un vero e proprio fetish.
3: Novità.
0: Mentre abbiamo già preparato la prima delle nostre novità, ci sono David Guetta e Ipatona da sentire con You and I, Me and You.

0: David Guetta, Hypaton, You and I, Me and You, la nostra novità delle 7 su Disco Radio, iniziato l'appuntamento con i belli svegli. Io ci scrivono un'agenda della polizia francese, ma pensa.
1: Beh, ma con le multe francesi?
0: Sì, la gendarmerie.
1: Perfetto! Buongiorno Galetti!
0: No, sì, Galetti.
1: Certo,
0: Galetti. E voi invece pronto? Pronto?
2: Ciao, Menaglia del Vignano. Allora, io di fetish non ho niente, però vabbè.
1: No,
2: mi
1: non
2: piacciono
1: di...
2: le scatole, no. Tutte le scatole, di qualsiasi misura, ecco. Di qualsiasi colore, di
0: bello,
2: qualsiasi materiale.
0: Certo. Sì.
2: Mi piacciono
0: bello,
2: proprio
0: sì.
2: Tantissimo le scatole. Se dovessi seguire il mio istinto, sarei la casa piena di scatole. Ciao!
0: E da lì la famosa rottura di.
1: Sai che ho fatto. Sto facendo un. Mi sto segnando.
0: Sì.
1: Le invenzioni più intelligenti.
0: Sì.
1: E una di queste, secondo me, è la scatola.
0: Sì.
1: Anche se adesso in testa alla classifica ho le tasche.
0: Le tasche?
1: Pensa se non avessimo le tasche.
0: Ma veramente?
1: Pensa se non avessero inventato le tasche.
0: Ma quando sono nate le tasche? Riusciamo a trovare questa indicazione? Perché sono curioso.
1: No,
0: cioè,
1: ma tanto tempo. Forse l'ho già cercato.
0: Sì.
1: E
0: non
1: addirittura...
0: hai trovato nulla.
1: No.
0: Non c'è una nascita certa.
1: No, c'è ed è molto indietro.
0: Vabbè.
1: Non so se...
0: Mi piace saperlo. Vediamo un po' se Marco trova qualcosa. Poi, chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno, belle svegli. Io ho il fetish per le statuine dei gatti neri. Cioè, quando li vedo, li devo per forza prendere, almeno uno, due.
0: Ma vero?
3: Poi ci lascio giù sempre un capitale, però fa niente.
0: Sì, perché poi magari ci sono quelle fatte di un certo tipo di materiale, magari un pochino più prezioso, magari che hanno una lavorazione particolare, scolpite a mano, incise a mano.
1: Ancora?
0: No, mi pensavo scolpite, incise, basta.
1: Basta, ne volevo di più.
0: Allora te ne dico una io?
1: Sì.
0: Io ho
1: oggetto per cui hai il fetish.
0: Sì. Che sembra banale, ma d'altra parte è così.
1: I piedi.
0: Il microfono.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri.
0: Non tanto per il microfono, quanto per il reggimicrofono. Avete presente quella struttura a ragno fatta con gli elastichini che tengono sospeso il microfono? Esattamente, quella lì. Che quella lì è un po' come dire... da battaglia, no? Ci sono quelle.
1: Passare da battaglia alla tua.
0: Ci sono quelle,
1: la
0: come dire, un pochino più ricercate.
1: Però mi si è staccato.
0: Vedi che te l'ho detto che era da battaglia.
1: Aspetta,
0: ma non puoi tenerla in quelle condizioni.
1: Ho sbagliato io, è colpa mia.
0: Guarda che roba, è questo
1: che mancava.
0: Ecco, io vado fuori di testa quando vedo quelle robe lì.
1: Cosa guardi?
0: A parte
1: cosa
0: il fatto che tu hai messo anche un elastico sullo spugnotto del microfono che non si può guardare.
1: Non è il suo modello, cosa faccio? Lo lascio che
0: allora,
1: cade?
0: Allora, andate a cercare ragno reggi microfono e capirete di cosa sto parlando. Vabbè.
1: Oppure nuovo spot Sydney Sweeney. Scegliete voi cosa andare a vedere.
0: Forse è meglio la seconda.
1: Ragazzi, mi sa che ho fatto una cazzata.

0: Chiedevo, non è che per caso avete il numero di Peggy Goo? Avete il numero della Peggy per caso? Prova a vedere in rubrica se ce l'hai. Perché... No, volevo chiederle, ma come diavolo si pronuncia il titolo di questa canzone? Perché è Woman o Woman?
1: Woman.
0: Woman,
1: Tu quando non sai, dillo come se fossi un abitante di Brighton.
0: Cioè? Ok, in perfetto British English. Allora, ora va tutto bene ragazzi, cioè anche riciclare gli argomenti ogni tanto. Ma questo è di ieri però.
1: No, allora ieri l'abbiamo affrontato nella terza ora, in seguito alla ricerca. Siccome si sono sviluppate una serie di cose molto saporite, abbiamo detto diamo la possibilità anche a chi ci ascolta domattina alle 7
0: di riproporre delle cose saporite. Allora vediamo se siamo un po' su quella linea lì. Chi c'è? Pronto, pronto.
2: Buongiorno Disco Radio, scusate la voce ma l'influenza sta colpendo. Io ho il fetish per il funghi. Tutto ciò che è modellino di funghetti, spillette a funghetti, cappelli a funghetti, cuscini con i funghetti, tutto quello che c'è i funghetti, io lo adoro. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Che tra l'altro mi dicono che preparati nel giusto modo magari possono fare da pozione contro l'influenza.
1: Beh,
0: no?
1: Le spille a forma di fungo non credo, però magari il fungo
0: veri,
1: in sé.
0: Quelli veri.
1: Lei mi sembra più che i funghi veri, mi sembra oggetto a forma di fungo. Ci sono quelle collezioni lì, vero? Chi colleziona le rane, chi colleziona le salamandre.
0: Io conosco qualcuno che colleziona i gufi.
1: I gufi, bravo. I gufi sono abbastanza
0: un grande classico. Allora grazie anche ad Alessandra da Vigevano che scrive: io ho una vera e propria ossessione per gli ammorbidenti e i profumi per bucato, ho la casa piena.
1: Ognuno
0: c'ha le sue. Allora ragazzi, aspettiamo i vostri messaggi. 393 800 3000, il vostro oggetto fetish qual è?
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this?
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
11: Ambù, mi piaci tu! Mua.
12: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
13: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto! Domani vengono a prendere le misure.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
16: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroodoro.it.
18: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
19: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
18: Anticipo zero?
19: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
20: A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
22: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
23: Visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
24: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
25: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
26: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
25: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
26: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
25: Info su Merbag. Bug.it.
27: Disco Radio.
0: Allora, qual è quell'oggetto che vi fa partire quell'atteggiamento fetish che proprio non riuscite a resistere? Sentiamo chi c'è, pronto?
28: Buonasera, il mio fetish Buonasera. È Stitch. Eh? Io adoro Stitch, ho lenzuola di Stitch, pupazzini, portachiavi, piatti, tazze. Qualsiasi cosa dove c'è sopra Stitch deve essere mio.
0: E Lillo?
28: Caro la bughiera.
0: Solo Stitch, no.
1: Lilo, parte che è Lilo. Poi.
0: Lilo,
1: è
0: vabbè,
1: Lilo se vuoi.
0: Ma sì,
1: io ho
0: dai.
1: Tutti oggetti a forma di Lillo e Greg.
0: Dai, ma ci ho messo una L in più, ma capirai che differenza.
1: Ho capito,
0: fa,
1: ma Lillo e Stitch. Lillo e Stitch, che è un nuovo film. Sono Lillo.
29: Che meraviglia ritrovarti.

0: bello il disco di W, si chiamava Please Don't Go, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Dal 1992 c'è qualcuno che scrive, vabbè, anche pala e palla sono simili, ma non sono, ma non la stessa cosa.
1: Bravissimi!
0: Vabbè, dai, ma tutto perché ho sbagliato, ragazzi. Lo so, adesso da star lì a tirar fuori il pelo dall'uovo, lo so, allora.
1: Il vello dall'uovo.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, sono Giovanni di Alessandria. Sì? Io, sebbene sia cattolico, magari poco praticante, ho un libricino della religione buddista che mi è stato regalato da una carissima amica e che conservo con molta cura. Sì. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, grazie a te.
1: Bello, bello. Poi fetish, questo è proprio diretto a un oggetto solo. Sì, come ha ancora più valore rispetto a compro tutte le cose con la forma di rana o come fa Fabri i portafrutta dell'IKEA.
0: No, io non compro i portafrutta dell'IKEA. Qualcuno ci segnala però, a proposito di rane, tartarughe, oggetti vari da collezione, tipo le fatine, tipo i gufi, tipo gli gnomi, per esempio, no?
1: Quello che dicevamo prima.
0: Chi è? La Rita da Comazzo che ce lo segnala. Poi chi c'è? Pronto, pronto.
3: Buongiorno Disco Radio, Simone da Gaggiano. Sì. Allora, io ho un fetish per le candele, le adoro. Ogni volta che mi trovo davanti al reparto tipo Yankee Candle mi fermo ad annusarle tutte. E la cosa che mi piace specialmente è che hanno delle profumazioni veramente insolite, perché non si limitano alla classica profumazione, che ne so, vaniglia, eccetera, ma i nomi delle loro profumazioni mi fanno morire, perché di solito sono sempre passeggiata lungo la spiaggia, oppure notte d'estate. Sì. E nulla, e quindi non posso fare a meno di annusarle tutte prima di lasciare il negozio. Adesso un bacio, buona giornata.
0: C'è un'altra essenza adesso che si chiama passeggiata lungo via Torino
1: a Milano. A me è arrivata.
0: Mi sa che c'è un negozio del genere che cominci a sentire il profumo 200 metri prima, se poi sei sotto vento, ancora più indietro, capito?
1: Però scusa, non senti il profumo di via Torino?
0: No,
1: è via Torino che prende il profumo delle Yankee Candle.
0: Che non è neanche
1: via
0: male,
1: Yankee
0: però,
1: Candle.
0: Non è neanche male come
1: no,
0: idea.
1: Perché io ne ho presa una profumo avviso delle agenzie delle entrate.
0: Lo sapevo. Allora, ci sono Axel e Bon da sentire. Questa è Whatever Turns You On.

0: Era il 2003, su Disco Radio abbiamo risentito anche Be Faithful, mentre ci state mandando messaggi a proposito dell'oggetto più fetish per voi. Non so, chiederei al dottor Gaias se ha una passione smodata verso qualcosa.
1: Sì.
0: Eh?
1: Vabbè, a parte quella delle scarpe, però lo dico sempre, quindi
0: le
1: vabbè.
0: Le scarpe.
1: Però un'abitudine anche che aggiungo, che annuso tutto quello che... cioè, tipo vado in un negozio di profumi e annuso tutti i profumi.
0: Sì.
1: Vado in una libreria, tutti i libri.
0: Sì.
1: E vado dal benzinaio, mi attacco alla,
0: alla pompa
1: di benzina.
2: Vabbè. Ma cioè, quando vai nei negozi di animali annusa le lettiere?
0: Sono scelte, ragazzi.
1: Sì, tutto.
0: Buongiorno, Giulio dalla provincia di Varese. Io vado matta per le calamite, inizialmente di ogni paese, poi di tutti i tipi. Eh sì, un grande classico.
2: Anche Marco.
0: Quelle da attaccare sul frigo.
2: Marco collezionista. Sì,
0: sì, sì. Oppure 170 presepi da tutto il mondo possono essere considerati fetish. Ogni anno tira
2: tira fuori
0: tutti i presepi, sì, e poi li rimetti via. Ma tutti e 173, ma veramente?
2: C'è
0: una casa grande, eh?
2: Potrebbero essere anche presepini,
0: i presepini
2: piccoli.
0: è vero potrebbe essere appena accennati, proprio con la capanna, il
2: bello, perché sì, il correttore aveva messo ogni anno tira duro tutti i presepi, non è male, eh?
0: Sui presepi
2: vai,
0: no,
2: tira duro così, cattivi, grintosi ragazzi, vi voglio, eh, tutti e 173 alla conquista del Natale.
0: Esagerato, così, Va bene, dai, diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Garlasco cade l'accusa di corruzione per l'ex PM di Pavia. Mario Venditti era sospettato di aver incassato denaro per far archiviare Andrea Sempio. Rozzano, alle porte di Milano ronde giustizia privata contro gli stranieri dopo l'aggressione di cui è stata vittima mercoledì una donna da parte di un giovane marocchino. Ad evitare il peggio l'intervento delle forze dell'ordine. Operazione internazionale contro il narcotraffico, 8 in manette tra i successori del clan Assisi, l'operazione tra Torino e il Brasile, in carcere anche la modella Paola Simoes, erede dei traffici. A Milano in 9 anni il calo del 25% di ingressi giornalieri in area C, in area B rimangono praticamente stabili a fronte però di un rinnovo del parco auto. Nel report mobilità del comune l'aumento dell'utilizzo di bici e mezzi pubblici. Europa League, Juventus neanche 5-0, da questa sera la Serie A, l'anticipo tra Monza e Sassuolo, domani la sfida al vertice Roma-Inter. Jet russi sconfinano in Lituania, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo della NATO. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo.
4: Graduale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte infatti nelle prossime ore sì, sarà ancora presente qualche annuvolamento, ultimi piovasche a ridosso delle zone montuose, ma non mancano anche delle parziali schiarite che saranno sempre più evidenti col passare delle ore. In vista di un fine settimana all'insegna del sole, con l'estate che in qualche modo quindi non è finita, anche se le temperature rimangono su valori un pochino più bassi rispetto ai giorni scorsi, siamo intorno ai 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
0: E allora, signori, è venerdì, le 7.42, siete su Disco Radio. Naturalmente non può mancare l'appuntamento con il bon ton, lo stile che ci viene proposto, insegnato direi anche, dalla nostra Rossana Capelli, che sentiremo tra poco.
2: Parliamo di fetish con Rossana?
0: No, parliamo di tutt'altro. Anzi, tra poco specifichiamo di cosa, proprio con lei cosa?
2: No, sto pensando all'eleganza nel fetish, potremmo affrontare un giorno con Rossana.
0: Un tema, tu dici.
2: Come si indossa il latex? Con stile.
0: Ragazzi, pensavo fosse già tempo di colmi di battute, barzellette.
2: Zio Fabri, scusa, ma tocca a me.
0: No, non tocca a te. Per una volta ho capito.
2: Tutta la corsa.
0: Che per una volta abbiamo scelto di sentire tutta la canzone di Spagna. Era Call Me.

0: No, no, questa è la versione originale di Spagna, è Call Me.
1: Aspetta che non ti... tocca a me!
0: No, non tocca a te, Omar.
1: Ma aspetti allora!
0: Ma no, è per via della canzone. Comunque, guarda che... Dai, respira che non tocca ancora a te.
1: C'è la colazione!
0: C'è la rossa adesso, scusami, dobbiamo parlare di buon tono e stile.
2: Pensaci un po' tu, così non se ne può più. Sì? Rossana, Rossana, Rossana.
1: Ma ti dirò, ti dirò.
0: Ma buongiorno, buongiorno alla nostra Rossana Capelli. Allora ci occupiamo anche di questo, anche in questo venerdì di Bontone Stile. E niente, lo facciamo con la migliore tra le scelte possibili. C'erano tante opzioni, no? Rispetto a chi potesse insegnarci il Bontone.
1: Chi erano gli altri, per curiosità?
0: Noi abbiamo scelto
1: chi
0: la
1: erano
0: migliore.
1: Gli altri, Fabri? Chi erano?
0: Ma perché devi fare così?
1: Rossana, buongiorno!
3: Buongiorno Omar, buongiorno Fabri, buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ringraziamo per la bellissima sigla. Radio-
1: sì.

0: sopravvivere a questi mezzi di comunicazione nuovi.
1: A questa piaga, direi.
2: Già ci hanno aiutato che hanno messo il per due su WhatsApp, quindi sì. Cioè, sì, hanno già capito il problema.
0: Hanno già capito. Esattamente, allora il primo consiglio riguarda proprio il timer dei messaggi vocali, perché la soglia non deve mai superare quella dei 60 secondi, perché un messaggio vocale non è mai né un podcast né una seduta di psicanalisi.
2: Sì.
0: Quindi direi che più di un minuto va bene, e direi che prima di premere il microfono dovremmo sempre chiederci se l'altra persona sarà in grado di ascoltarlo subito. Vi dico anche che ho fatto un sondaggio su Instagram,
2: sì,
0: perché volevo capire quale fosse il messaggio vocale più lungo che i radioascoltatori avessero ricevuto, addirittura uno di 18 minuti.
1: Ma no, veramente?
0: Cioè,
2: scusa, allora Ross, posso infrangere già questo record?
1: Sì.
2: Zara con la sua amica Jessica si mandano dei vocali di 42 minuti. Non scherzo. Zara si fa i capelli in bagno, ok, con la piastra e cose, e intanto quell'altra sotto che parla per 40 minuti.
0: Vabbè.
2: 40 minuti. E lei ascolta. Allora. Lei ascolta. E la cosa bella è che Zara ogni tanto risponde nonostante sia un vocale. ma scusa, digli che è uno stronzo, no? ma è un vocale. Però lì c'è un accordo preventivo, okay, cioè okay, si riempiono i momenti vuoti così.
1: Se ne manderanno al massimo uno alla settimana.
2: Ma cosa?
1: Scusa, okay. Ross, secondo consiglio.
0: Attenzione anche all'orario. L'orario di invio conta di quanto il contenuto, mi viene da dire.
1: Sì.
0: Quindi mandare messaggi non urgenti la mattina presto o la sera tardi è veramente una violazione del tempo altrui. Quindi se dovete organizzare una pizza o una gita per il fine settimana, evitiamo di mandare magari nel gruppo o anche il messaggio singolo dopo le 21:30.
1: Capito, Omar?
0: Okay.
2: Io anche, non vi cago mai su WhatsApp, mai.
0: Anche perché la notifica disturba magari chi sta riposando.
1: Certo.
0: E soprattutto mette un'ingiustificata pressione a rispondere subito.
2: Beh, ma di notte si mette il non disturbare, no?
1: No,
2: mette il sonno.
1: Non è sempre possibile.
2: Come non è sempre possibile?
1: No, perché magari devi essere reperibile per...
2: Metti nei preferiti il numero che ti deve reperire, quando metti la modalità...
1: Ma troppo complicato.
2: Mica se vivi nel Medioevo non è mica colpa mia, Bello, ce le hai le risorse, non le sai usare?
1: Allora, Ross, stai qui con noi perché c'è un altro consiglio da dare.
2: Ti metto le mani addosso oggi, giuro.

0: Vabbè, il disco più bello di quest'estate, eh? Yugile, Ultrana Te, che abbiamo risentito con Moving to the Sun, mentre ci ricolleghiamo con la nostra Rossana Capelli, argomento messaggini su WhatsApp, note vocali, insomma, magari che arrivano nei momenti più sbagliati o che al limite sono troppo lunghi, per cui mi raccomando, adeguatevi, no, a questa regola. Un ultimo consiglio che arriva dalla nostra Rossa invece riguarda cosa?
1: Attenzione anche alla cascata dei messaggi singoli. Mi spiego. Scrivere frasi spezzate premendo invio ogni tre volte, ogni tre parole. Per esempio, ciao, e vado e premo, come stai? Senti, oggi, ecco, fa vibrare il telefono del destinatario 10 volte in 10 secondi.
2: Sì, è quello che voglio.
1: È fastidioso.
2: È quello che voglio.
0: Cioè, tu cerchi quello o vorresti?
2: Certo, così
0: quello.
2: Non mi ignori. No, no, no, no.
1: Ok. Quindi il mio consiglio è quello di raccogliere il pensiero in un unico messaggio, chiaro e soprattutto compatto.
0: Sì.
1: Perché appunto, come dicevamo, ricevere una notifica con il testo completo può essere rilassante, ovviamente dipende anche dal contenuto.
0: È chiaro.
1: Ma ricevere una raffica ininterrotta genera solo ansia e fastidio, perché continua a suonare o a vibrare il telefono, è veramente,
2: esatto,
1: no, da fastidio.
2: Quindi rispondimi subito, se no...
0: No, vabbè, ho capito, però cosa
2: posso aggiungere?
0: Ciao, devi aspettare che arrivi anche il resto. No,
2: no, ciao, ciao, l'educazione prima di tutto, salutare, ok?
1: Bravo, ma tutto.
2: No, no, posso aggiungere due punti,
1: certo,
2: anche io? Eccomi,
1: certo,
2: qua, l'uomo del bontone. Primo, no vocali nei gruppi. Cioè, no, nei gruppi, quando ci sono tanti messaggi da leggere, manca solo che sto lì a avviare i vocali. Per cui, okay, io devo leggere rapidamente quello. Metti che mi perdo un po' quella che è stata la conversazione, devo recuperare in fretta.
0: Sì.
2: Secondo, attivate ste maledette spunte blu.
0: Sì.
2: Ok, io,
0: sì,
2: devo sapere che l'hai letto, va,
0: sì,
2: bene?
0: Vero, vero, vero.
2: Cioè,
0: vero,
2: perché,
0: vero,
2: devo restare lì nel dubbio, l'avrà letto, non l'avrà letto, chissà cosa gli è successo, oh mio Dio, l'ansia, è morto, no,
0: no,
2: va bene.
0: Anche perché
2: l'ha letto,
0: questo...
2: non mi risponde, è stronzo, non mi risponde, ok, me ne faccio una ragione, ma almeno lo so.
0: Perché altrimenti poi questo tra l'altro scatena anche la stessa reazione nel chi riceve, cioè me ne frego, cioè non mi interessa quello che mi scrivi, ti rispondo quando ho tempo, anche se io le spunte blu ce le ho attive, insomma, no?
1: Vabbè,
0: che commento inutile.
2: No, non ho capito. Non ho capito dove volevo. Cioè, sera che chi ha le spunte blu ma non ti risponde?
0: No, tu hai le spunte blu e attendi una risposta da chi non ce le ha e, sì, si fa i fatti suoi. Allo stesso modo, poi rispondi con lo stesso atteggiamento. Quando quella persona,
2: no,
0: ti scrive, te ne freghi poi. No,
2: no?
0: Perché lui è stato
2: sei,
0: scortese con
2: tu
0: te.
2: Tu sei così,
0: no,
2: vendicativo, freddo,
0: io, sì,
2: glaciale.
0: Sono vendicativo,
2: capito?
0: Sì.
2: No. Beh, vedo che WhatsApp porta gentilezza nel,
0: sì,
2: mondo comunque.
0: Vero, nonostante i consigli della Rossa che ci hanno accompagnato fino a qui. Rossa, grazie, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Assolutamente sì, grazie.
2: Oppure
1: a voi
2: su Instagram
0: e... oppure su Instagram, dove?
1: Rossana Capelli, mi trovano, e se hanno anche lì qualcosa che vogliono, dei temi da suggerire o da approfondire, mi possono scrivere tranquillamente che io rispondo sempre.
0: Perfetto.
2: E con vocali cortissimi.
0: Tra l'altro.
1: Grazie,
0: sì. Grazie Rossa, buona
2: ciao,
0: giornata.
2: Ross.
0: Ciao.
1: Grazie a voi,
0: ciao,
1: buona giornata,
0: ciao,
1: buon weekend a tutti.

0: Il disco di Bundabash e Eiffel 65 si chiamava Even. Mariolino, guarda che tocca a te adesso,
1: Adesso non è... adesso?
0: No, tra poco, tra pochissimo. Però stai pronto, perché arriviamo con i baby svegli. Ma intanto riparti alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tua a partire da 18.900 euro. In più, hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre, aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
8: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
7: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
10: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
11: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
12: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
11: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
12: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
13: Rigol di... A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
16: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
15: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
16: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
15: mserramenti.it.
17: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
18: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
19: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
20: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
19: Per te, vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
20: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
19: Info su merbag.it.
21: Allora Mariolino, ci sei?
22: Certo!
21: Molto bene, molto bene. Sai che dobbiamo dedicarci ai nostri amici più piccoli, colmi, canzoni, barzellette, battute?
22: E suonate di?
21: Di?
22: Siccome ieri non l'ha suonata nessuno, ci riprovo. Trimba!
21: Cos'è la trimba?
22: La trimba, dopo te la spiego, dai, magari.
21: Lo strumento dei rimba.
22: Ne hai due o tre?
21: Mamma mia, che brutta. Allora, sentiamoci Kenny Williams che torna con Saturday e poi i baby svegli.

0: di andare avanti con la trasmissione, perché questi errori proprio non devono assolutamente capitare. Voglio la testa di Munari qui sul mixer.
1: Cosa? La trimba con strumento da rimba?
0: Non puoi mettermi una canzone che si intitola Saturday di Friday, cioè, capito? Insomma, cioè, i riferimenti sono importanti, no?
1: Ma beh, dopo c'è Beauty in Us, cioè.
0: Beauty in Us.

0: suonate di trimba dei nostri baby sveglio, dei nostri baby fake.
1: Allora sentiamo subito chi c'è, pronto?
2: Ciao Zio Fabri, ciao Zio Omar, ciao oh Mariolino.
0: Che bello. Che sgommata.
2: Di Como. Sì? E oggi vi voglio raccontare una barzelletta. Pierino va dal dottore.
1: Sì.
2: E gli dice: dottore, dottore, quando bevo il caffè mi viene un dolore fortissimo all'occhio. E il dottore lo guarda e gli risponde: ha provato a togliere il cucchiaino?
1: Certo.
2: Ciao, come va?
1: Ah, bene.
0: Succede,
1: grazie.
0: Anche allo Zio Fabri.
1: Di solito sì. Meno male che qui in radio ci sono le palettine, quelle di plastica.
0: È peggio, si infilano di fianco,
1: no,
0: proprio.
1: No, sono più corte, capito? Non ci arriva. Le 8 e 7.
3: Disco.
1: Record, record di ritardo. Ecco perché suoniamo subito una bella novità. No,
0: siamo
1: non
0: stati
1: è.
0: Capaci di fare 8.
1: Vero? Se ne va avanti così.
0: Aspettiamo ancora un attimo. 8, ecco
1: infatti.
0: Fatto.
1: Allora, disco nuovo di Robbie Williams e Miss Monique. C'è Beauty in Us.

0: canzone preferita dei Carabinieri.
1: Perché, scusami?
0: Beauty in Us.
1: No, non Nas, in Us, è diverso. Ma scusa, non hai capito, Mariolino. Piuttosto ci sono colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di cosa dicevi? Di Trimba?
0: Trimba!
1: Di Trimba. Pronto, pronto.
2: Ciao, Dicolato, sono Anna da Capagnati. Lo sai,
1: ciao,
2: ti
1: Anna.
2: Volevo raccontare una barzelletta, ma però te l'ho dimenticata.
1: Ma no!
0: No! No, è la sindrome dello zio Fabri!
1: Amore.
0: No, cambia radio, subito! Cambia radio!
1: Ma ti aspettiamo anche lunedì, se ti viene in mente, non ti preoccupare, ma scusa.
0: Ma se come te ti viene in mente, poi dopo lunedì se la ridimentica.
1: Ti verrà in mente domani, come
0: mi. Ma che meraviglia!
1: Pronto?
3: Ciao zio Franco, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, perfetto. Ciao eccoci. Mariolino! Ciao! Alessio da Mezzago e venerdì varietà
4: Franco Locatelli, Fabio.
3: Praticamente l'università del Massachusetts
1: sì.
3: Ha scoperto che il pesce che canta meglio in assoluto è il Tom John. Ciao!
4: Ah, il Tom John.
1: Mamma.
4: Il Tom John.
1: Era bella.
4: Beh, non è male,
1: no,
4: Tom
1: era bella,
4: John
1: mi è
4: male.
1: Sfuggito, mi è sfuggito, porca miseria. Beh, bravo,
4: beh,
1: bravo,
4: c'è anche quell'altro, quello un pochino più Las Vegas,
1: no?
4: Il Tom Jones. No?
1: Why know me, baby, tell me now. Chi c'è? Pronto?
5: Ciao, baby svegli. Fate gli auguri al piccolo Enea, per favore, che oggi compie 3 anni.
1: Ah, sì?
5: Sta diventando un uomo.
4: No.
5: E beh, magari adesso, gli fate un piccolo regalo, un pezzettino della ragazza dell'Olanda.
1: Allora, cominciamo
5: grazie,
1: con tanti auguri.
5: Ciao, Eli.
1: Ciao, Eli, grazie.
4: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te,
1: Enea, che compie 3 anni diventa un uomo.
4: Tanti auguri a te, complimenti per il libro. L'Eneide non è suo?
1: No, non è suo.
4: E sta diventando un uomo, pensavo.
1: Ah! Hai capito?
4: Non è che viene da Itaca?
1: Può darsi, può darsi.

0: strumento è questo, Fabri, che fa tubiti?
1: È una trimba.
0: Ah, è la trimba, eccola qua. Facci sentire come fa. Sei nato per questo, Fabri, ma perché farlo speaker? Perché?
2: Ma perché non vedete il balletto anche?
0: Sei nato per suonare la trimba. La trimba.
3: Sembra un
0: ballo
3: del qua qua il mio, più che altro.
4: Ascolta Disco Radio perché è il programma più corsivo del mondo.
5: Belli svegli. Disco Radio.

0: È il momento della trasmissione Belli Svegli su Disco Radio, dove ci sono i nostri piccoli amici.
1: Cosa? Quello del caffeinato per lo zio Fabri.
2: Ancora questa storia dei cappuccini.
1: Quello maccia, oh, è per Marco.
2: Quello maccia?
1: Quello normale è mio, grazie. Sono arrivati i cappuccini.
2: Grazie, grazie, meno male, perché ci mancava un po' a far colazione stamattina. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di trimba, giusto Mariolino?
1: Giusto.
2: Nah, meno male.
1: Ricordaci chi suona la trimba.
2: E chi suona la trimba?
1: L'hai detto prima, zio
2: Fabri. La ragazza dell'Olanda, certo.
1: No, no. I rimba.
2: Oh mamma, no, è perché
1: ah scusa, sono passate 6 minuti.
2: Pronto.
1: Voi avete presente quando fa il riassunto lo zio Fabri? Perché sì, c'è stata una canzone in mezzo. Non lo fa per voi, lo fa per se stesso.
2: È vero. Pronto.
3: Ciao zii, sono Andrea da Palermo.
2: Ciao Andrea. Ciao,
3: sono Andrea. In coda in questo momento, bloccato nel traffico. C'è una macchina davanti a me che fa una puzza incredibile.
4: Aia.
3: È una Fiat Ella.
4: Certo, la Fiatella. Però dovrebbe farla davanti, scusa, la puzza, ma fai sentirla dietro. Cioè.
2: A volte uno si gira per parlare con quello del sedile posteriore. Allora, chi c'è? Pronto? Dai, cerchiamo di
4: rovere la macchina che
2: ho capito, ho capito.
4: Allora devo intervenire.
2: Prego, professor.
4: Tiro Comichetti fuori in un ciacco della comicità.
2: Prego, prego.
4: No, essendo la Fiat, che è la Fiatella,
2: sì,
4: e la macchina dovrebbe essere girata al contrario, capito? Se invece ce l'hai dietro, allora ti fiatella addosso e potrebbe arrivarti.
2: Certo, è vero.
4: Non è il conducente che...
2: La fatica, prof. Pronto?
5: Ciao.
6: Mi ha chiamato?
5: Ciao zio Fabri e ciao Mariolino.
2: Ciao,
5: sono Maya di Milano.
4: Ciao Maya.
5: Vi voglio raccontare una barzelletta.
2: Sentiamo.
5: C'erano
2: Maya.
5: Due arance in cima a un albero.
4: Sì.
5: L'altra dice. C'è l'altra. L'altra dice. Aiuto. Sto cadendo, arranciati.
4: Certo, oh! L'altra.
2: Ma, che meraviglia,
4: ma guarda che è una grande novità questa. Voi fatevi, capito, i sarcastici, cioè,
2: no,
4: è una grande
2: adoro
4: novità. Perché sarebbe stata una dice sto cadendo e l'altra arranciati. Invece in questo caso
2: sì,
4: è l'altra che sta cadendo,
2: certo,
4: capito? Certo. E la prima dimostra che si sarebbe comportata come l'altra. Quindi ha fatto bene la prima volta a lasciarla cadere quella per me. E che non si dica che le arance siano altruiste e che fan bene. D'inverno un'arancia al giorno, no, sono petenti. E proprio Maya ce le insegna questa cosa. Grazie Maya, nonostante tu abbia predetto la fine del mondo per l'anno 2000, comunque grazie.
2: Molto bene, allora occupiamoci d'altro. Grazie a tutti i Belli Svegli che abbiamo sentito fino a qui e che troveremo di nuovo dentro Belli Svegli lunedì. Intanto,
4: chi lo sa,
2: nuova Jeep Avenger è da Autolocatelli. Scegli la tua guida, benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiaro. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Solo con 1 euro club, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Suzuki.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da
13: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
14: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
15: Ambu, mi piaci tu.
16: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
17: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
19: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
20: Suzuki. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
23: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
24: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
25: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
26: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
25: Photon, i solidi pick-up.
26: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
25: Changan, le auto super tecnologiche.
26: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
25: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Disco Radio. Allora, è vero che stiamo per aprire il Tamarland di questa mattina, ma c'è il prof Locatelli già con noi che ha un paio di cose da ricordare.
1: Certo, perché ricordo che tra poco ci saranno le recensioni, quindi se volete mandarle in diretta è il momento giusto, il 393-800-3000, sia con un messaggino di testo o anche con un vocale, così sentiamo le vostre belle voci, da lì consacrati alla gloria eterna.
4: Molto bene, prof, grazie, lei è sempre molto preciso e puntuale. Allora, c'è gente al Tamarland questa mattina, vediamo, possiamo aprire. Sì,
1: piove, piove. Guarda, niente,
0: hanno lacerate addosso, ma ci sono, ma che roba.
4: Chi è che si è lacerata?
0: No, non era quello il senso, Omar. Piuttosto.
4: Chi è che si è... Sono lacerate, poverine.
0: No. Come va sentito il prossimo Tamarristori?
4: Gridate il posto con cui gridate, giù i finestrini.
0: Sui volume c'è Tamarristori.
4: Lacerate

0: senti più tamarro dell'universo, senti che roba, senti il tifo, senti che roba, senti, senti, senti, e soprattutto sentiamo voi che gridate il posto da cui gridate.
1: Quella, c'è un'altra persona con te. Che coppia,
2: il Gino, il Gallo,
1: anziché trio, insieme a Fabrizio.
3: Sì, ma che sound, come spacca.
1: Andiamo, andiamo.
3: Ciao da Riccardo il Corriere.
1: Ciao Ricky.
0: Oh, dove?
1: C'è.
0: Non ho mica capito.
1: Origio, origio, c'è.
4: Andrea da Castellanza c'è.
1: Grande Andre.
0: Castellanza c'è.
1: Ma c'è anche.
5: Ma che meraviglia! E Mozzate c'è.
1: Mozzate?
0: Mozzate, Mozzate, siamo lì in provincia di
1: Varese. Non è il nome
0: Varese.
1: Completo, giusto?
0: Per che senso?
1: Ditta Mozzate.
0: Ma no,
1: è il nome
0: ma no.
1: No, fire! Anzi, ti ho attaccato oggi?
6: Siamo i belli, bellissimi. Belli, bellissimi. Salta con noi al cineforum.

0: Anche la moglie lo sa.
1: Ma allora, prof, ormai fa parte la povera Sandra, insomma, mi sembra di coinvolgerla fin troppo.
0: Ma lei non si ricorda niente, ma il nome della moglie del Massi sì, però,
1: Ma lasci stare.
0: Cioè, non si ricorda che numero di scarpe ha lui?
1: Chi?
0: Ma il si Massi. Ricorda.
1: Ma come
0: no, lei.
1: Io, certo che ce l'ho a memoria il mio numero.
0: Chi sarebbe?
1: 43.
0: Non guardi! Ha guardato!
1: Piuttosto,
0: ma il numero della Sandra, se lo ricorda.
1: Ma non il numero della Sandra, il nome! Dica piuttosto chi sono i recensori di oggi?
0: Allora, oggi abbiamo. Partiamo con dei grandi classici.
1: Sì.
0: No, aspetta.
1: Allora.
0: No, perché ne ho due. Devo metterli in ordine giusto. Vabbè, partiamo con Federico Salton.
1: Va bene, ok.
0: Celebre rivoluzionario e presidente di Cuba, che oltre all'attività politica era anche proprietario di un negozietto di alimentari.
1: Ah, davvero?
0: Fidel Gastronomia.
1: Già.
0: L'insegna, non ve la ricordate?
1: Sì.
0: Hasta la mortadella sempre.
1: E continuiamo con
0: Malcolm X.
1: Malcolm X, ok.
0: Ah, finalmente l'inclusività approda anche nella comicità. Mm-hmm. A Zelig il primo duo LGBT.
1: Sì.
0: Ale trans. Su una panchina.
1: Vabbè.
0: E questa non l'ho messa per ultima, capito? Cioè,
1: sì, infatti,
0: ecco,
1: temo molto.
0: Preparatevi.
1: Prego.
0: Ma abbiamo anche qualcosa in diretto. Cristiano,
1: sì,
0: da Torino,
1: sì,
0: ci parla di questo negozietto di informatica, uh-huh, molto bellicoso, frequentato anche spesso da Draghi.
1: Ah, sì?
0: Mouse of Dragons.
1: Certo, certo. Ci sta, perfetto, perfetto. E poi,
0: chiudiamo con Galetti, Andrea Galetti.
1: Aia, aiuto. Guardi che potrebbe essere la chiusura definitiva del Cineforum.
0: Ma allora, no, visto il periodo direi di no, però...
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Attenzione, la preoccupante ondata di successo dell'estrema destra in Europa si manifesta anche attraverso la nascita di un nuovo gestore dell'energia.
1: Sì.
0: Enel Duce e Gas. È stato un piacere.
1: A mai più, prof. Aiuto. Domani andrà in onda un'altra cosa, ragazzi.
0: E anche altre persone, forse.
1: Sì, a partire dalle 6, proprio tutto.
0: Perché ricordatevi, comunque facciamo le cose, non arrestatevi, mandatevi di nuovo.

0: dell'allenamento con Paolo Luca Manzoni. Buono, che dite? Scorsi. Ah no, che non ci siamo più da domani.
1: E no, è finita.
0: È finita. Sì, sì.
1: Tra l'altro, attenzione,
0: così,
1: perché
0: cosa?
1: Il famoso duo comico, il famoso duo comico di cui parlavamo prima, all'inizio non andava poi così bene, eh? Infatti si chiamavano Male e Trans.
0: Non ne usciamo vivi stamattina, forse direi che è il caso di dare la linea al dottor Gaias per l'ultima volta.
1: Bocca al lupo.
0: Bene, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in effetti sono già pronte, per cui se anche il dottor Gaias lo è, direi che possiamo concentrarci su quel che è accaduto in Italia e nel mondo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. L'operazione contro il narcotraffico tra Torino e il Brasile ha colpiti gli eredi del clan Assisi, in carcere anche la modella Paola Simões, moglie del trafficante Patrick Assisi. L'inchiesta ha portato in tutto al sequestro di 4,6 tonnellate di cocaina. Ronde di cittadini contro gli stranieri a Rozzano dopo l'aggressione ad una donna da parte di un marocchino mercoledì scorso. Il sindaco Ferretti dice no alla giustizia privata. Zona rossa a Lecco prorogata fino al 2027, la decisione in prefettura sulla sorveglianza rafforzata intorno alla stazione e al centro storico. Il report mobilità a Milano: cresce in 9 anni l'utilizzo di bici e mezzi pubblici, il calo del 25% di ingressi giornalieri in area C, in area B rimangono praticamente stabili. A Milano ci sono 505 veicoli ogni 1000 abitanti. L'Europa League per il calcio: la Juventus batte gli olandesi del NEC 5-0, da questa sera la quinta di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, domani la sfida al vertice Roma-Inter alle 18. Russia al voto da oggi per il rinnovo della Duma, ci risentiamo tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Oh, ma sai che Skyway Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Skyway Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
11: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
0: Allora è venerdì, sono le 8.40, sapete che arriva a quest'ora la rubrica più amata dai nostri belli svegli, cioè quella con i messaggini a caso, vero Omar?
1: Assolutamente sì, ricordiamo come funziona.
0: Ma certo,
1: ci dovete
0: ma certo
1: inoltrare l'ultimo messaggio che avete ricevuto o mandato al 393 800 3000. Due le condizioni fondamentali: uno, che sia un messaggio di testo, e l'altra è che non c'entri niente, ma proprio niente, col nostro programma.
0: Poi naturalmente noi li leggiamo uno dopo l'altro e sembreranno raccontare una storia, ma ve lo ricordiamo anche tra poco perché avremo due manche dei messaggini a caso. Intanto, Just a Little.

0: che bello il disco che abbiamo appena sentito, era quello di Just ASMR, si chiamava Just a Little, su Disco Radio. Mentre si avvicina la rubrica dei messaggini a caso, si avvicina perché avendo due manche, giustamente ricordiamo come funziona anche adesso, no? L'abbiamo già detto poco fa, ma ripetiamolo per quelli che si fossero appena sintonizzati. Aspetta che non ti sento, scusa Omar.
1: Ci inoltrate l'ultimo messaggino che avete ricevuto o mandato al 393-800-3000, sì. Deve essere un messaggio di testo e non c'entrare nulla con la nostra trasmissione.
0: Molto bene. E di solito vengono fuori delle cose anche divertenti, perché letti uno dopo l'altro, insomma, ci sono cose che fanno sorridere.
1: Mazzurchiamo?
0: Sì,
1: no, sigla prima, sigla.

0: Mi piace questo coro finale. Dai, via!
1: Ah, sì! Assolutamente, dai, organizziamo quando non hai più la fasciatura, anche perché già guidare con le strade piene di curve, più di sera, più mano fasciata, è una combo infelice.
2: C'è un ragnetto sul tuo armadio.
1: Danny, ieri sera sei andata con anche tu col tuo fidanzato Francesco Araduno di Torino.
2: Ieri hai avvisato il nonno di venire a prenderti.
1: Lavori inventati alle 10 di sera.
2: Su queste chicche sei imbattibile.
1: Bisognerebbe sapere chi è il prossimo sostituto, magari è Motta, sicuramente lo saprà.
2: Visto che nemmeno un bacio mi hai dato.
1: Bene, ma ti pensavo ancora a trafficare.
2: Tutti confermati stasera? Non ci sono novità.
1: Fammi sapere per domani, se vieni devi essere 20:20 nel posto indicato.
2: Con sti lavori sicuro arrivo tardi.
1: Ciao, sono rientrato, se sei a casa passo per il caffè, ti porto la passata, sempre se sei ancora libera.
2: E secondo te ho le competenze?
1: Va bene alle 7? Così andiamo alla press e poi ci fermiamo a fare colazione.
2: Ma no, che figata! Fai delle foto, delle belle foto.
1: Ok, allora lo prenoto, qui me lo fanno il 19 ottobre.
2: Quest'anno assolutamente voglio andare per il 31 Halloween.
1: Faccio solo plin plin.
2: Perfetto, perché io sarei venuto anche se eravamo solo io e te.
1: Sabato prossimo sarebbe top, così sono senza il pupo.
2: Piercarlo? Piercarlo, sì? Guarda se ci sono i funghi, c'è una zona dove ci sono gli alberi di quercia.
1: Bella, bella idea quella di fare il prete.
2: Cosa c'entra?
1: Bellissima idea quella di fare il prete. Devo venire per un caffè.
2: Allora, questo era il primo giro di Mazurka, ma attenzione signore Sciarri, perché tra poco arriva la seconda mancia. I've been married long time ago.

0: Come fai il cavallo, no? Come... bello, bello, bello il disco di Rednecks. E beh, d'altra parte, chi meglio di te, no?
1: Fantini,
0: c'era Cotton Eye Joe.
1: Ah, destra o sinistra, questo è il problema.
0: 04244.
1: Ciao, per caso siete già in ufficio? Si riesce ad arrivare fin lì in auto? Perché prima è tutto bloccato zona Corso Vittorio.
0: Ok, ok Agre, facci sapere te quando puoi. Buona giornata a tutti.
1: Sì, ma la devi cantare.
0: Ok Agre, facci sapere te quando puoi. Buona giornata a tutti.
1: La nuova vicina? No, è tua questa.
0: La nuova vicina è proprio antipatica e se la rira un sacco.
1: Se la rira un sacco. Smettila di rirartela. Cosa dico a questo amico che non vuole andare in Svizzera?
0: Boh.
1: Oceano.
0: Dai.
1: Cosa?
0: Io glieli avevo provati un po' velocemente. Sono leggermente corti di maniche, però sembra che gli vadano bene.
1: Ultima cosa, prima che mi dimentico per stasera. Indossiamo tutti la t-shirt del nucleo?
0: Ultimo che ho ricevuto.
1: Amica sicuro di Jennifer.
0: Ma questa amica è di tua sorella? Ha per caso bisogno di lezioni di olandese?
1: Eh sì, ma un suscino quando lo organizziamo, raga.
0: Tre piadine kebab,
1: E glielo spieghi te, i miei, che noi alle due manco con l'elicottero saremo al forno.
0: Capperi! Ah, l'amor, l'amor, va a gonfie vele.
1: Stanno già uscendo oggi.
0: Vieni a togliere i piccioni?
1: Ah, Dio, questo è gigante! Se mi morde domani divento Spider-Man. Ma vai piccione man. Pigeon man.
0: Mi stampi un portaposate oggi?
1: Lento, perfetto da matrimonio.
0: Secondo me, tempo due giorni e mi si vedranno gli addominali.
1: Ah, il mio piccolo Buddha.
0: Però che velocità è. Eccesso
1: il mio
0: all'altro.
1: Piccolo Buddha.
0: Oh mamma ragazzi, è sempre bello leggere i vostri messaggini a caso al 393 800 3000. Intanto però c'è anche la prossima canzone nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Gironi.

0: Si chiamava Lose Myself.
1: Conosci la mamma?
0: Di De Bausa, no?
1: Sì,
0: no,
1: no. Meno Bausa.
0: Dai, allora! Sei una bruttissima persona. Pensa che io ero partito con te. Niente, oggi vogliamo proprio che chiuda la trasmissione.
1: Vabbè, ma non è colpa. Scusa, a una certa età ci sta.
0: No, ma certo, certo.
1: Cioè, lui è giovane, però lei l'ha fatto un'età un po' avanzata.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Adesso
0: non c'è bisogno che la dici.
1: Ho capito, però.
0: Spiegarla,
1: mi stai accusando, vostro onore,
0: no,
1: mi posso difendere.
0: Certo, ci mancherebbe altro. Comunque, io però pure voi.
1: Bah. Questa era la chiusa giusta dei messaggini a caso.
0: Credo anch'io. Anche perché sta per arrivare, signore e signori, la notizia che vi cambierà la vita. Per cui rimanete qui. Intanto, a volte i sogni si avverano, E solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più, per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
12: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
18: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
16: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
16: Info su merbag.it.
19: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Scoprila da
21: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
22: Allora notaio, le chiedo precisione, quanti messaggi sono arrivati ai belli svegli? Stabiliamo il successo della famosa trasmissione di Disco Radio, prego.
23: Sette!
22: Ma come sette?
23: Sette, signor Sironi.
22: Ma io dico sette, la famosa trasmissione, ma mi venga incontro, no?
23: Ah, ok, 700.873.243.
22: E tutto questo senza pagare.

0: In su Disco Radio. Allora, vale la pena, secondo me, di anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tre poco.
1: Non so se riesco.
0: Ma come non sai se riesci?
1: Sono ancora traumatizzato dal link di prima.
0: Dai, facciamo le persone serie, per favore. La ricerca che ti cambierà la vita, sì, la notizia che ti cambierà la vita ha questo titolo?
1: Aspetta che controllo che tu non riesca a fare un altro link con la prossima canzone. Trovato lo scudo di un vandalo in una discarica.
0: Ma pensa, davvero? Le 9:02. Disco Radio. Allora sì, ci occuperemo di questo tra poco. Una notizia particolare, in effetti.
1: Tu sai chi erano i vandali?
0: I vandali, cioè i vandali che venivano giù con venivano giù.
1: Sì, veniamo dalla Germania con i vandali ai piedi.
0: Quelli erano i sandali.
1: Vandali, uguali, vandali, sì, i vandali.
0: Diventarono famosi per via delle calze bianche con i famosi sandali, sai, presente, no?
1: Birkenstock.
0: Esatto. Allora, c'è un disco nuovo, poi ce ne occupiamo. Arrivano Topic e Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità.

0: si chiama Lucky Ones ed è la canzone di Topic, Carte Blanche su Disco Radio, mentre sta arrivando la notizia che ci cambierà la vita ed è veramente una di quelle lì dall'estremo spessore proprio anche culturale di cui ci occupiamo tra poco con l'aiuto del solito team di scienziati. Il titolo della notizia lo ripetiamo per quelli che si fossero appena sintonizzati:
1: trovato lo scudo di un vandalo in una discarica.
0: Capite il livello, eh?

0: allora in Polonia una persona che rovistava dentro una discarica per auto.
1: Dove tra l'altro? Sii più preciso.
0: È successo tutto a Urubiezov.
1: Ok.
0: Ha trovato
1: Urubiezov.
0: Urubiezov.
1: Bravo.
2: L'H è muta.
0: Urubiezov. Ha trovato uno scudo medievale di legno che nascondeva. Che nascondeva a sua volta un cumulo di vecchie ossa.
1: Ma come?
0: Attenzione. Il team di archeologi guidato da Stanislav Stazik.
1: Stanislao.
0: Tu dici?
1: Stanislav.
0: Però è in lingua, eh.
1: Sì,
0: Stanislav.
1: Sì, sì.
0: Stanislav Stavitsk.
1: Com'è?
0: Stanislav Stazik.
1: Com'è?
0: Zazik.
2: Ogni volta cambia.
0: Ha analizzato i resti dello scudo. Esatto, ci spostiamo proprio completamente. Ha analizzato i resti dello scudo.
1: Okay.
0: Esso apparteneva probabilmente ad un cavaliere vandalo vissuto circa 1800 anni fa. Le ossa, invece, presentano delle tracce di bruciature ad indicare che il corpo del possessore dello scudo era stato cremato dopo la sua dipartita. Questa pratica era molto comune tra i Vandali, popolo che dopo aver raggiunto la Polonia e l'Europa dell'Est continuarono a spostarsi verso occidente e verso sud, divenendo sinonimo di distruzione. Scudo e ossa sono le uniche due cose sopravvissute della tomba dell'uomo sfortunatamente andata perduta. Lo stato di conservazione del lumbone...
1: Lumbone.
0: Cos'è lumbone?
1: Lumbone.
0: Cioè lumbone, l'elemento centrale sporgente dello scudo, indica che è stato esposto ad alte temperature.
1: Quindi hanno bruciato anche lo scudo, ma lo scudo non è bruciato.
0: Lo scudo ha resistito per via di questo umbone che...
1: ho capito, ma è di legno lo scudo, scusa, come fa a resistere?
0: Che era la parte un po' più grossa, quindi evidentemente ha bruciato di meno.
1: Grazie al lumbone allora, grazie al lumbone!
0: Esatto. Allora, a proposito di discarica, perché qui secondo me potremmo svoltare completamente e dirigerci verso...
1: Oriente, il riciclo, rispetto ai vandali.
0: No? Verso il riciclo. Non so se vi è mai capitato, no? A volte per strada si trovano quei cumuli di roba che la gente abbandona.
1: Più a Milano,
0: sì,
1: perché
0: vero.
1: Cioè, città più piccole, paese, si va in discarica. Perché? Però succede in discarica che salvi qualcosa.
0: Oppure a Milano c'è il ritiro a domicilio, per cui tu lasci per strada il tuo indirizzo, quella cosa che vuoi buttare, l'AMSA passa e ritira, no? Però a volte ci sono degli oggetti che effettivamente vengono buttati non perché non funzionino più o sono sfasciati in qualche modo, no? Sono assolutamente riutilizzabili, a qualcuno possono piacere, si recuperano, si riutilizzano. Avete mai fatto qualcosa del genere?
1: Cosa avete salvato dalla discarica?
0: 393 800 3000, aspettiamo i vostri messaggi per sapere appunto che cosa avete salvato dalla discarica. Mentre ci sentiamo un disco salvato nell'archivio di Disco Radio.
1: Basta, no, hai un link al giorno, l'hai fatto, basta.
0: Nell'archivio di Disco Radio, intendiamo mica nella discarica, c'è Jealousy, scusa.

0: So Sad. Bella, questa proprio va sentita fino in fondo.
1: Ma le cosa vuol dire? Che la felicità è così triste? Cosa vuol dire? Spiegamelo, Fabri, aiutami.
0: Allora, fammici pensare, perché la felicità è così triste. Secondo me è un po' il risvolto della medaglia, no? Cioè hai quella bomba lì di...
1: Come fa a avere i risvolti della medaglia che non hai pantaloni?
0: E l'altra faccia della medaglia.
1: Ma non ci sono più le facce sulla medaglia.
0: Allora, attenzione, signore e signori, perché arriva la foto di una poltrona in pelle verde... Che sì? Per darvi l'idea, avete presente in Harry Potter il professor Lumacorno quando per nascondersi è trasformato in poltrona?
1: Ecco, no, sono adulto e se permetti ho riferimenti da
0: allora,
1: adulto.
0: Allora, agli ascoltatori, ditemi se non vi ricordate il professor Lumacorno trasformato in poltrona. Adesso
1: vediamo
0: lo voglio
1: quanti,
0: sapere. Perché
1: vediamo quanti di 53 anni si ricordano del professor Lumacorno. Voglio proprio vedere.
0: Tutto questo perché vi abbiamo chiesto di segnalarci quali sono gli oggetti che avete salvato dalla discarica. Magari anche recuperandoli da strada o... di cui non sapevate chi fosse
1: anche
0: il proprietario.
1: Gli amici. Cioè, sto buttando via la poltrona. No, aspetta che forse mi serve in taverna per dire.
0: Esatto, esattamente. Per cui state
1: ma questa poltrona è stata salvata o è stata mandata perché la vogliono buttare e qualcuno magari la deve ricevere?
0: Non lo sappiamo.
2: No, c'è il vocale corrispondente.
0: Ah, sì.
1: Ah, ok.
0: Ah, eccolo qua. Eccolo. Adesso lo sentiamo. Pronto.
3: Ciao Disco Radio, ho salvato due poltrone veramente belle, antiche, color tipo oliva, sì? Cioè so che è un colore particolare, ma appena le ho viste, bellissime, con ancora i piedini in legno, i dettagli in legno, ragazzi, stupende, erano praticamente quasi nuove,
0: sì?
3: Ok, qualche micro dettaglio di usura c'era, però veramente stupende, vabbè, Beatrice d'Alessandria.
0: Grazie Beatrice, sì. Mi ricordavano, ci scrive poi, le poltrone di mio nonno, ecco perché eventualmente è anche scattata la volontà di salvarle, pronto?
1: Un po' anni 70, no, questo colore.
4: Ciao Disco Radio, Raffa da Saronno. Beh, io l'ultima volta che sono andato in discarica ho salvato una cassa musicale da 500 watt, bellissima. Ciao.
1: Ma funzionante?
0: Aveva il woofer sfondato, però no, scherzo.
1: No, se l'ha salvata.
0: No, era funzionante evidentemente, era funzionante.
1: Oppure magari lui le sa riparare.
0: Può anche darsi. Ma solo io non trovo nulla in discarica essendo un operatore ecologico? Ma è una gioia? Devo passare all'AMSA?
1: Beh, ma allora da noi in discarica ce n'è di roba. Vedo che conservano ogni tanto quando arrivano cose particolarmente, le ciclette, tapis roulant. Perché guarda che brutta, della roba incredibile.
0: Eh sì, perché magari la butti solamente perché non la utilizzi più.
1: Magari fai il cambio.
0: Posto.
1: Sì,
0: esatto.
1: Cambio di destinazione.
0: Allora, gli oggetti che avete salvato dalla discarica, magari recuperati anche per strada, al 393
1: uno dice, io mi ricordo del professor Lumacorno, come dimenticare, Ele da Chieve, voglio sapere quanti anni hai, Ele da Chieve.
0: Vabbè, intanto continuiamo, vediamo chi se lo ricorda il Lumacorno. Abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History in arrivo dall'89.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
15: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
15: Eh no, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico
16: ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: Brico ok, più vicino a te.
18: Brico ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
21: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
23: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
24: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
25: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
24: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
25: Info su merbag.it.
26: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
27: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
28: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
29: I wanted to be free!
30: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
31: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
30: Globo Sport.
31: E intanto scopri i nuovi arrivi.
30: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
31: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
32: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
33: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
5: Disco Radio.
0: Allora ciao ragazzi, rispondo a Omar, ho 39 anni e è certo che mi ricordo di Lumacorno.
1: È già giusto che tu te lo ricordi. A 39 anni è giusto, Lumacorno, perché sei un millennial.
0: Lumacorno troppo buffo. Monica della casa dei Corvonero, 54 anni, ho cresciuto tre figlie a Pane ed Harry Potter e siamo andati al cinema per il 25esimo due settimane fa. Hai visto che bello?
1: Condoglianze.
0: Ma che condoglianze? Ma smettila.
1: Beh, Corvo Nero.
0: Sono le case. Ma da,
1: sì, ho capito,
0: niente.
1: Però Corvo Nero. Ma cosa devo sapere? Corvo, ma leggo l'Eneide, l'Iliade
0: io. Grifondoro e Serpe Verde. Allora.
1: Non si ricorda un cazzo di niente. Sa le quattro casate di. Ma lui è Lumacorno.
0: Le quattro case, non le quattro casate. Ma dai.
1: Cosa? Le casate erano quelle del Trono di Spada. Quelle sono casate?
34: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Oh, l'hai anche presa sopra precisa.
1: Belli svegli. Ma che brava che era stata la nostra Lisa, eh? Hai visto?
0: Ah, sì.
1: La versione originale, tra
0: adesso si sta laureando in biotecnologie.
1: Sì, sì, sì, sì. Tanto tempo è passato. Allora, a proposito di oggetti recuperati, salvati dalla discarica. Salve, io diversi anni fa, grazie per... Salve, mi piace molto.
0: Salve, come, bello, sì.
1: Come esordio.
0: Amici sì, ma con un po' di distanza comunque.
1: Sì, sì, sì,
0: salve.
1: Sì. Diversi anni fa ho trovato una Vespa 50 Special con telaio distrutto dalla ruggine e me la sono portata a casa, ma non è finita. Dopo pochi mesi, sempre nella stessa discarica, ho trovato un telaio sempre della 50 Special, in buone condizioni. Così ho restaurato il tutto. Adesso ho provato a lasciare un biglietto per una Vespa 125 Primavera, ma sto ancora aspettando. Bello, allora.
0: È apre il concessionario praticamente.
1: Infatti, io ho trovato due TUN in discarica, grandi, quello che mi piacciono, quelli che piacciono molto alle nonne. Sì, quei pupazzetti con cui fanno
0: un po'
1: gli angioletti,
0: tondi,
1: un po' tondi. Un po',
0: non
1: sì.
0: Voglio espormi sui TUN, che temo la shitstorm.
1: Lascia perdere,
0: credo siano molto, quelli che sono affezionati ai TUN sono molto affezionati ai TUN.
1: Sì, sono molto radicalizzati. Pronto?
2: Ciao Disco Radio, sono Filippo da Varese. Io ho salvato un'asse da stiro praticamente nuova, sì? Di una nota marca che non si può dire ovviamente, ma nuova, nuova fiammante, senza amici? Contare quello che butta via la gente in discarica, nuovissime,
1: certo.
2: Ciao Disco Radio.
1: Ma grazie. Fa comodo una poppa Pedretti in casa. No, volevo dire, sentiamoci.
0: Sei veramente, cioè, speri che ti mandino qualcosa dalla poppa Pedretti. Cosa ti serve a sto punto?

0: Il disco di Jubel si chiama Ocean House su Disco Radio. Allora, stiamo parlando di oggetti riciclati, salvati dalla discarica, no? E qualcuno scrive: io ho un cuscino in lattice che uso tutt'oggi per dormire, trovato accanto ai bidoni, era nuovo, di pacca, ancora impacchettato. Boh, non so perché fosse lì e l'avessero buttato, però vabbè, se era incartato.
1: E qua si apre un altro dibattito, secondo me.
0: Cioè?
1: Tu avresti mai preso un cuscino lasciato di fianco all'immondizia, anche se impacchettato, per utilizzarlo per dormire? Vedi? Vedi che i non germofobici ci guadagnano?
0: Io no. Io forse
1: è un cuscino
0: no.
1: gratis.
0: Però se è impacchettato bene, ragazzi. Cioè, se non ci sono segni di...
1: No, Fabri, ma tu mai proprio. Ma
0: no,
1: te
0: io,
1: mai.
0: Io no.
1: Tu no.
0: Cerco di capire la spinta, la motivazione.
1: Sì. Beh, però, no, io per esempio sì. Se
0: sì,
1: trovo una roba
0: vedi, Marco,
1: che mi piace...
2: Io lo taglio a metà, così almeno... Che una parte di me vorrebbe, dall'altra no.
0: Ah, ok.
2: Prendo metà e porto a casa.
0: Il dottor Gaius invece?
3: Ho preso una specchiera un po' barocca di una cassettiera.
0: Ah,
1: portata... ma è... L'ha lasciata così o l'hai ammodernata con del colore?
3: Allora, è ancora in cantina e adesso vorrei farla diventare di un altro colore. Per
1: Perfetto.
3: Portarla poi a casa e piazzarla da qualche
0: parte. La grattugi per bene.
3: Perché la... grattugi? Si grattugia?
1: Dipende come è messa. Se non è messa male, che
3: no.
1: Il legno è ancora buono, primer sopra e
3: primer.
1: Poi puoi verniciare.
3: Un aggrappante.
1: No, anche perché poi... se è barocca è difficile andare a grattare.
0: Se no
1: tutti
0: ti consiglio di guardare Chi cerca trova, uh-huh. Che è uno di quei programmi dove c'è l'antiquario.
3: E anche
0: che si
3: trash.
0: Chiama Drew Pritchard, che va appunto trovando.
1: Ma cos'è sta cosa che si ricorda delle robe totalmente inutili? Poi non si ricorda la scaletta che facevamo da 7 anni, ragazzi. Ma dobbiamo... Lo apriranno in due quel cervello prima o poi, cioè. Secondo me ha un cervello quantistico, Fabri.
0: Potrebbe essere.
1: Cioè, va cose bene. Complesse sì, cose semplici no.
0: Sì, sai che credo
1: piace?
0: Anch'io. Sì, mi piace molto come spiega. Allora, diamo la linea al dottor Gaius, che invece è pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo da Torino, il centro è blindato per la discussa tavola rotonda sulla sicurezza urbana organizzata da FSP Polizia di Stato con la partecipazione di Roberto Vannacci. Il dispositivo di questura e prefettura ha anche deviato il traffico per la presenza di un presidio di manifestanti contro il politico. A Rozzano le discusse ronde di cittadini contro gli stranieri e la criminalità. Dopo l'aggressione ad una donna da parte di un marocchino mercoledì, il sindaco Ferretti dice no alla giustizia privata. E poi la maxi rissa in corso Dante a Cuneo il 14 agosto. Identificati i partecipanti sono 9 stranieri denunciati e colpiti dal Daspo Willy. Oltre 100 milioni per 15.000 metri quadrati di nuovi spazi, 28.000 di aree riqualificate. Sono questi alcuni numeri del progetto T1XL, l'intervento sul Terminal 1 di Milano Malpensa promosso dalla SEA. Il calcio Europa League, la Juventus batte gli olandesi del NEC 5-0. Da questa sera la quinta di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo. Alessandro Di Battista sta meglio, è uscito dal Policlinico Gemelli ed è a casa, lo scrive lo stesso Di Battista sui social. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Graduale miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, tra la Lombardia e il Piemonte infatti nelle prossime ore sì, sarà ancora presente qualche annuvolamento, ultimi piovaschi a ridosso delle zone montuose, ma non mancano anche delle parziali schiarite che saranno sempre più evidenti col passare delle ore. In vista di un fine settimana all'insegna del sole, con l'estate che in qualche modo quindi non è finita, anche se le temperature rimangono su valori un pochino più bassi rispetto ai giorni scorsi, siamo intorno ai 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
11: and Drop. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
16: Dual Motor.
8: Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Allora, oggetti salvati dalla discarica, vogliamo sapere in cosa vi siete imbattuti? Qualcuno ci scrive: buongiorno ragazzi, buongiorno Disco Radio, Antonella da Milano, io e il mio ragazzo abbiamo trovato abbandonata per strada una nota aspirapolvere che inizia con la D.
1: Dyson!
0: Pensavo Dolletto. No.
1: Ah, il Dolletto, certo.
0: Con tanto di accessori praticamente nuovi, abbiamo cambiato la batteria e ripreso vita, vedi, bastava pensarci.
1: Ma sai che anche io ce l'ho e spesso ho avuto difficoltà e ogni volta sempre cambiando la batteria si sistema, è impressionante.
0: Vedi,
1: sì.
0: A volte basta poco, ma è una piccola spesa e comunque
1: non così piccola. Perché le batterie ormai sono costose, cioè sono la parte costosa, non nel Dyson perché in effetti insomma.
0: Comunque in ogni caso, se avete salvato qualcosa e volete segnalarcelo, c'è il 393 800 3000.

0: Il disco di Felicia che si chiama My System, che si chiama come una pasta, tra l'altro, abbiamo scoperto, Felicia.
1: Sì, la pasta Felicia?
0: Sì, sì, sì, esiste una pasta Felicia che è quella fatta tipo con la farina di piselli, la farina di ceci.
1: Ah, sì, sono quelle proteiche.
0: Sì, sì, esatto, sì, esatto, sì, esatto. Allora, c'è qualche messaggio tra i vostri rispetto agli oggetti che avete salvato dalla discarica, magari addirittura recuperati per strada. Pronto, pronto.
2: Ciao Disco Radio. L'oggetto in questione non è stato salvato, ma miseramente buttato a mia insaputa.
0: Sì,
2: no. E si tratta di un paio di sci di inizio Novecento.
1: No!
2: Cioè in perfetto stato. E mio papà ha preso da una vena di pulizia profonda del magazzino,
1: cioè, no,
2: ben pensato di buttarli via, che tanto non servivano. E beh, spero che qualcuno li abbia visti e salvati a questo punto.
0: Cavolo.
2: Ciao, Giulia D'Asti.
1: Cavolo. Si parla di Gustav Töni.
0: Erano perfetti nella casa in montagna, capito? Li mettevi lì sopra il divano.
1: Sì, sì,
0: incrociati,
1: sì, sì,
0: no, è tipico arredamento delle
1: sì,
0: baite,
1: sì,
0: no?
1: Certo,
0: no,
1: certo, sì, sì, sì, anche alberghi montani.
0: È vero,
1: sempre...
0: vero. Io ho 43 anni, ci scrivono, e mi ricordo benissimo del professor
1: ancora,
0: Lumacorno.
1: Ma basta professor Lumacorno.
0: Aspetta che c'è il resto. Dalla discarica ho salvato soltanto una scatola con una trentina di grucce di legno nuove.
1: Buono.
0: Mentre dal bidone del vetro dei condomini, un condominio in civile, hanno buttato una macchina del caffè ancora imballata. Così, oltre
1: nel
0: ad
1: vetro,
0: aver fatto una raccolta differenziata corretta, ho ottenuto una macchina del caffè. Elena da Busto Arsizio, capito?
1: Ma secondo me colì stava buttando una tazzina rotta, sì, e aveva preso la macchina del caffè, no, gli è scivolato dentro tutto.
0: È scappata anche la
1: perché
0: macchina.
1: Perché che senso ha buttare via la scatola?
0: E non lo so. Vabbè. Era nervoso. Troppa caffeina.
1: No, allora. No, ok.
0: Pensavi a un link.
1: Se mai non tenevo il secondo link.

0: Dai Fantini, screccia, screccia, screccia. Il disco di Von Funk MCs era Freestyler su Disco Radio. Ma guarda, sei bravissimo.
1: Che roba.
0: Mamma mia. Allora attenzione, perché qua mi viene fuori il mercatino però,
1: Cioè?
0: Allora, c'è il messaggio di Davide, a cui poi facciamo una richiesta se lui vorrà, potremmo magari in questi ultimi minuti pure segnalarlo. Allora, Davide ci scrive: io domani dovrei andare in discarica, devo buttare passeggino, seggiolone e altri articoli da bambino. A qualcuno può interessare zona Asti e provincia? Allora Davide, facciamo così,
1: sì,
0: intanto se sono in buono stato, poi se Davide ha un profilo Instagram che magari ci vuole segnalare via messaggio, poi noi lo diciamo e chi è interessato magari ti scrive. No?
1: Va bene,
0: si
1: bene.
0: Può fare, si
1: mercatino?
0: Può fare. Tipo mercatino, no?
1: Va bene, ci sta, ci sta.
0: A proposito di salvare cose dalla discarica, ciao, io ho salvato da sicura discarica un bellissimo orologio anni 50, uno Zenith Stellina. Dal discreto valore, Eugenio da Vailate.
1: E chi lo buttava sto pazzo?
0: Non lo so, siamo andati a vederlo. In effetti è proprio tipico. Sì, cioè, ha quell'aspetto lì che fa pensare che sia decisamente datato e anche
1: beh,
0: prezioso.
1: Me lo stai descrivendo bene comunque, cioè...
0: Sì, no, pensa al quadrante con la scelta del carattere dei numeri, diciamo così, molto elegante.
2: Tondo, in oro, con sì.
1: Non hai numeri, non hai numeri, giusto?
0: No, hai numeri.
2: Questo
0: hai
2: esemplare numeri. Hai numeri, sì.
1: Ok.
0: Magari non è uno Zenith Stellina. Magari...
1: No, io ne ho visti alcuni che non hanno i numeri, hanno le lineette.
0: Sì?
1: Lancette appuntate. Puntite,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: iniziano,
0: sì,
1: finiscono a puntite, cinturino in cuoio, quadrante molto sottile, dorato.
0: Vedi, lui l'ha trovato e l'ha recuperato.
1: Male.
0: Nuova Jeep Avenger invece da Auto Locatelli, ragazzi. E qui bisogna scegliere il tuo stile di guida. Benzina, ibrida, 4x4 o 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio.

0: centro a Milano.
1: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
4: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
3: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
4: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
3: mserramenti.it.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Allora, pare che sia arrivato anche il contatto di Davide, che cedeva oggetti per bimbi, per cui passeggino, seggiolone, in zona Asti e provincia.
8: Mm? Che profilo, ragazzi, che profilo!
7: Che cos'è?
8: Davide Paltro.
7: Sì, ok.
8: Andate a guardare perché... un post.
7: Però vale,
8: e il
7: come
8: post
7: contatto.
8: È un credo una specie di targa davanti a un camion che ho scritto scavi al pelo. Non so, non se è un estetista approssimativo o un ruspista molto molto bravo.
7: Comunque, se siete interessati in zona Asti e provincia, Davide Paltro per passeggino, seggiolone, eccetera.

0: Talk to You sul Disco Radio. C'è un ultimo messaggio che leggerei a proposito di cose recuperate.
1: Io voglio comprare la targa di Scavi al pelo. ho deciso.
0: Che abbia scoperto essere una ditta che esiste e si occupa di scavi, appunto, e non solo, giusto? Dico bene, Marco?
1: Ed epilazione, forse?
0: No.
2: Sì, anche sgombero neve,
0: eccetera, eccetera. Allora,
1: ti depila con la ruspa, sai, no, che bello? Mette la ceretta con la benna e poi strap!
0: Sai che dolore. Allora, no, il mio papà, a proposito di svuotamento di cantine senza autorizzazione, mi ha buttato un'insegna del Totocalcio che c'era fuori da un bar una volta, e vabbè, i poster dell'Arcuri che forse valgono un po' meno.
1: A grandezza naturale, mi dispiace più per i poster di Emanuele Arcuri.
0: Però guarda che la scritta del Totocalcio, se tu vai in quei negozi lì di modernariato, no, dove hanno quelle insegne al neon magari un po' datate, cioè le paghi un occhio della testa.
1: Ah, perché i poster di Emanuele Arcuri no?
0: Non ho idea di quel genere
1: io
0: di
1: mercato. Io ci
0: sono
1: officine che sarebbero disposte a, certo, a dare la saldatrice in cambio.
0: Va bene, dai, siamo arrivati in fondo anche per questo venerdì. C'è la Vale che invece sarà con voi per il resto della mattinata, quindi grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie, dove sei Marco?
2: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Se volete ci sentiamo con il meglio di nel weekend, oppure lunedì mattino a partire dalle 6.
1: Oh, la Vale vestita con i colori della primavera, eh?
3: Hai visto?
1: Porca miseria, cioè, sei venuta a prendere le misure della giacca,
3: ma
1: di Mogano
3: qualcuno?
1: Ma scusa,
3: un giorno che mi metto elegante mi commenti.
1: No, capito,
3: pure
1: elegante, ma così sembra che qualcuno debba comprare una bara, cioè.
0: Total Black.
3: È vero.
0: Dai, a domani. Ciao.
1: Ciao.

Le 10 e 2 minuti, buongiorno. Ah, che bello, finalmente è arrivato il weekend. Qualche ora e poi ci saremo dentro nel fine settimana. Per cui tutto assolutamente in discesa. Belli svegli che ritroverete al completo a partire da lunedì. Partiamo, novità su Disco Radio, c'è Miley, Best Perfect Friends.

Cyrus, 10:05. Buon venerdì, buona mattinata a quelli che la radio lo accendono adesso, a quelli che invece sono in giro da stamattina prestissimo. Vi siete goduti già l'appuntamento con i belli svegli da qui fino alle 13. Stiamo insieme, sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Musica da mettere dentro in questa mattinata che praticamente è ufficialmente l'ultima di questa settimana, quindi abbiamo detto praticamente gli sgoccioli verso il weekend. Che si fa in questa mattina? Come è partita la vostra ultima della settimana? 393 800 3000, come sempre il nostro numero per raccontarci dove siete, chi siete, da dove ascoltate la radio. La prossima abbiamo scelto Rihanna, What's My Name. Disco.

0: Whatever Turns You On su Disco Radio, 10 e 12 minuti nel nostro venerdì insieme. Troviamo tempo e spazio anche per un disco dance storico. Torna la storia del ritmo su Disco Radio, il nostro appuntamento con quelli che hanno fatto la storia della musica dance. 2002 tra un attimo, state lì.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
5: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scopri la su mocautogroup.com.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
10: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuo.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Scoprila da Autotecnica AIB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
17: Suzuki.
18: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
17: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
18: Davvero? Anche per me?
17: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
19: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
23: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
0: Disco Radio. Torna l'appuntamento con la sera del ritmo su Disco Radio, ogni ora un disco dance storico e poi tutte le sere extend version dalle 21 con Alessio Loisi. Torniamo indietro fino al 2002. Prime Time Sex Crime.

Tra i successi di quest'estate 2026, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors. Era Partenope, 10:24. Quante volte lo diciamo? Praticamente un giorno sì, un giorno no. Sono un eroe perché faccio delle cose che magari un'altra persona non riuscirebbe a fare. Fatto sta che supereroi non siamo, ma ci mettiamo del nostro. E allora, volendo sognare al 393 800 3000, vi chiediamo: che supereroe vorreste essere? Quale potere vorreste avere a vostra disposizione? Così, dai, la butto lì, il potere dell'invisibilità. Ma vuoi mettere che bello essere in un posto magari di gente che ti sta anche un po' sulle balle, dai, possiamo dirlo, e scoprire quello che dicono in tua assenza? Sarebbe una cosa meravigliosa. Oppure poter volare? Bah, dai, fatecelo sapere. 393 800 3000. Peggy Goo.

0: Vi stiamo chiedendo che tipo di supereroe vi piacerebbe essere nella vita. Detto che è impossibile, a questa cosa qua non ci siamo ancora arrivati, ok? Che c'è l'intelligenza artificiale, ma avere un superpotere è una roba ben diversa. Il superpotere che vorrebbe avere Fabrizio Gaias.
1: Ah, io vorrei volare.
0: Volare,
1: sì,
0: che bello.
1: Sì, assolutamente volare.
0: Io ho l'invisibilità e il teletrasporto.
1: Curiosona.
0: Ma io pettegola.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Puntuali in questa mattinata con la nostra redazione, le ultime con Fabrizio Gaias.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Partiamo da Torino, contestato da un centinaio di manifestanti, il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci in città per una discussa tavola rotonda organizzata da FSP Polizia di Stato. La zona intorno a Corso Vittorio Emanuele è blindata, nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino, si legge in uno striscione. Servizio straordinario di controllo tra Rogoredo e San Donato Milanese ieri pomeriggio, impegnati 276 tra poliziotti, carabinieri e agenti delle polizie locali, identificate 1.327 persone, controllati 308 veicoli, 4 arresti, 12 denunce, nel bilancio anche ordini di allontanamento e sequestri di droga. Un uomo di 63 anni è in pericolo di vita dopo essere stato incornato da un toro, è successo ieri sera a Marcheno nel Bresciano. Il calcio Europa League, la Juventus batte gli olandesi del NEC 5-0, da questa sera la quinta di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo. Tra le altre notizie, droni avvistati questa mattina a Copenaghen, chiusa l'area intorno all'ambasciata americana, nello Yemen colpita la base Taif e un caccia italiano, illesi i nostri militari, ci risentiamo tra circa un'ora.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Supereroi e superpoteri. Quale vorreste essere? Al 393 800 3000. Adesso c'è Madonna.

0: 4 senza interruzione che si concludono con questo disco del 1994, era Never Alone. Vi stiamo chiedendo al 393-800-3000 qual è il vostro desiderio, un supereroe che ha un superpotere, quale vorreste essere?
1: Ciao Disco Radio, sicuramente essere invisibili è la cosa secondo me più bella di tutte. Dado da Torino.
2: Ciao ragazzi, Daniele da Seregno.
0: Ciao Dani.
2: Io l'unico supereroe che vorrei essere è Superman, semplicemente perché è l'unico supereroe, nel senso che lui nasce così e si deve trasformare per nascondersi tra la gente normale.
0: Vero.
2: Tutti gli altri o usano attrezzi o sono stati trasformati successivamente. Ciao.
0: Curioso, eh?
3: Ciao, guarda, se potessi scegliere mi basterebbero due superpoteri, solo due. Uno, insomma, una super intelligenza di quelli che, insomma, ti basta leggere due righe o...
0: Bello.
3: A lettura veloce, poter imparare tutto...
0: Subito.
3: Super memoria, Tom,
0: certo.
3: Una cosa così, no?
0: Ok.
3: A leggere e memorizzare nell'immediato
0: l'altro,
3: tutto.
0: L'altro?
3: E un altro è la capacità di poter dormire solo un paio d'ore ed essere comunque fresca e riposata per la giornata.
0: Sarebbe carino.
4: Ciao, Franco da Occhieppo Superiore.
0: Ciao.
4: Il potere che vorrei non è tanto l'essere invisibile, ma poter ascoltare la gente da una bella distanza.
0: Sì.
4: Loro ti vedono e magari stanno parlando di te, ma tu capisci benissimo e sai tutto di quello che stanno dicendo. Ecco, questo mi piacerebbe.
0: Sarebbe carino, più che altro per smascherare, no, quelli che magari hanno qualcosa da dire a te e non te lo dicono in faccia. Ogni anno, ragazzi, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo celebrano il Batman Day. E che supereroe! La giornata dedicata a uno dei personaggi dei fumetti più iconici e longevi di sempre. Nel 2026 l'appuntamento è questo sabato, 19 di settembre, per rendere omaggio al supereroe di Gotham City.

0: l'universo del Cavaliere Oscuro, con giochi, attività, foto, opportunity e allestimenti a tema. In merito a questo, aspettando la giornata per celebrare questo supereroe incredibile, ovvero Batman, il 19 di settembre, vi stiamo chiedendo quale superpotere vorreste avere e quale supereroe vorreste essere. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio. Ripartiamo alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigol di Volkswagen a Milano, a settembre aperti tutti i giorni, in via Gallarate 253 a Milano. Vai sul loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
8: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
9: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
10: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
9: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
11: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
17: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
16: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
17: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive.

0: Auto Rigoldi a Milano dal 1906.
1: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Nissaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
4: Una manciata di minuti prima di chiudere questa prima ora insieme. Il superpotere che vorreste avere, quale supereroe vorreste essere? John Summit, Shades of Blue.

2013, praticamente chiudiamo così la nostra prima ora insieme. Fino alle 13 rimango qui. Voi chi siete e dove siete? 393-800-3000. Le 11 e un minuto. Il nostro venerdì, quello che segna ufficialmente la fine di questa settimana lavorativa. Siete impegnati tra cose da fare. Oggi una giornata caotica, eh? Diciamo che siamo partiti con una pioggia, almeno qui su Milano, che non ha facilitato certamente il traffico. E quindi gli ultimi appuntamenti della settimana. Sono Valentina Guidi, vi accompagno con la prossima novità. Abbiamo scelto il nuovo di David Guetta.

You and I, Me and You su Disco Radio, 11:04. Così apriamo con la novità di David Guetta, la nostra seconda ora insieme. Musica che potete votare sul nostro sito discoradio.it, scegliendo e votando la vostra musica preferita. Diventate protagonisti della radio e avete la possibilità anche di portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci, visto che arriva il weekend, magari avete un attimino più di tempo per concentrarvi sulle cose da fare. 3938103000 adesso, Purple Disco Machine.

0: 10 minuti. Dobbiamo tornare indietro con i ricordi. Il nostro appuntamento con la sera del ritmo, come sempre, su Disco Radio c'è. Tra poco un disco dance storico, lo abbiamo già scelto, dal 1991. Vi ricordate che facevate in quell'anno? Fatecelo sapere.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21, con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Solo con UniEuroClub, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla!
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
14: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzo 8 e Monza viale Sicilia 48.
16: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
17: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
16: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
17: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
16: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
20: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
21: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato
0: il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
22: Disco Radio. Il meglio della dance storica torna tutte le sere in extend version su Disco Radio dalle 21 con Alessio Loisi e poi un assaggino ogni ora. Pronti a tornare nel 1991, c'è Move Your Love.
23: Rhythmic History.

era Fate su Disco Radio, 11:22. Ci sono cose che quando impari a fare le sai fare per una vita, no? Come quando ti dicono, una volta che hai imparato ad andare in bicicletta non disimpari mai, no? Un po' come quando prendi la patente, impari a guidare, è una cosa che poi ti viene automatica. Fatto sta che la patente la devi prendere, giusto? È quella la cosa difficile, perché vogliamo chiedere a quelli che ci sono all'ascolto se oggi riuscirebbero a riprendere la patente, cioè si sono modificate un sacco di cose e quindi sicuramente è più difficile, eh? Voi come è andato il vostro esame di patente, di scuola guida? Errori 3938103000.

0: La voce di Leoni su Disco Radio era Faded Love, 11:28. Parlavamo di quelle cose che una volta imparate nella vita non ti si disimparano più, come ad esempio guidare, no? Una volta che prendi la patente diventa facile, è come camminare, come andare in bicicletta, no? Più o meno funziona così, non disimpari tendenzialmente. Fatto sta che la patente la devi prendere, quindi vi chiediamo al 393-800-3000 se oggi sareste in grado di rifare un esame di scuola guida, vabbè, non tanto la pratica quanto la teorica. Francesco Di Bruno, tu saresti in grado?
1: Allora, io no. Guarda, abbiamo appena rifatto il test. Io, Fabrizio Gaias e Marco Panzeri abbiamo fatto 8 errori su 3.
0: L'avete fatto davvero?
1: Sì, sì. Ma simulazione, vedi? Patente non assegnata.
0: No, niente. Voi 393-800-3000 vi aspettiamo su Disco Radio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Puntualissimi alle 11:30, torna la nostra redazione, c'è Francesco Di Bruno, benvenuto.
1: Grazie Valentina, buona giornata a tutti. Tensioni a Torino al presidio anti-Vannacci, manifestanti lanciano uova contro le forze dell'ordine, nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino, si legge in uno striscione. Servizio straordinario di controllo tra Rogoredo e San Donato Milanese, ieri pomeriggio impegnati 276 tra poliziotti, carabinieri e agenti delle polizie locali. Il bilancio è di 1.327 persone identificate, 308 veicoli controllati, 4 arresti e 12 denunce. Scoperta una maxi frode sul riso biologico nel Pavese, 14 le aziende coinvolte, 17 gli indagati, tra cui il sindaco di Sartirana. Secondo l'accusa, gli indagati per anni avrebbero venduto come biologico riso coltivato con sostanze vietate, sequestrati preventivamente 10 milioni di euro. Calcio, Europa League, la Juventus batte gli olandesi del NEC per 5-0. Intanto da stasera parte la quinta di Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, tra le altre gare del weekend. Domani Bologna-Torino e Roma-Inter, domenica Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Chiaro ed evidente che siamo entrati, lo dico da tempo, nel clima della campagna elettorale e tutta la vicenda attorno al bollo auto lo conferma, ma lo conferma anche indirettamente quel che è successo dopo che Elly Schlein ha inviato una sorta di lettera aperta a Giorgia Meloni e discutendo per punti sul tema energia, su quello che si può fare insieme, su quello che si può discutere insieme per contrastare il caro energia e tutto quello che sta accadendo attorno a una delle materie più importanti, perché è evidente che le guerre ci hanno confermato una fragilità forte di tutto l'Occidente in tema di approvvigionamento energetico. L'Italia è più scoperta di altri, oltretutto. Perché ne parlo? Perché Schlein è subito oggetto di un fuoco amico. Ma come? Noi stiamo per fare il programma e tu ti metti a discutere con la Meloni? O noi o loro, è la sostanza. Il problema è evidentemente un altro, che Schlein ha voluto far capire due cose. Primo, qual è il suo metodo di lavoro, che è fondato sui fatti e sul confronto dei fatti. E secondo, più importante, che la guida della coalizione, fino a prova del contrario, ce l'ha lei, che è la leader del partito, che alle ultime elezioni in tutti i sondaggi ha il maggior numero di suffragi potenziali nei sondaggi, evidentemente, rispetto a tutto il resto del campo largo. È come in qualche modo una mossa che spiazza tutti gli altri e crea proteste non solo in Conte, ed è comprensibile, ma anche ad esempio in Bonelli, che sul tema energetico ovviamente da leader degli ambientalisti è molto sensibile, ma che contesta proprio il fatto che si possa in questa fase parlare, discutere, confrontarsi con Meloni. Vuol dire anche qui che è iniziata la campagna elettorale.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
0: Arrivano 4 senza interruzione, tempo di From Disco to Disco, Taio Cruz, Cedana.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Prima di mezzogiorno parlavamo di quanto è difficile di questi tempi prendere la patente. Ci ho provato, ho fatto un quiz per la patente B, 9 errori, decisamente bocciata. Voi sareste in grado di riprendere la patente?
1: Allora, non mi vergogno a dirlo, ci mancherebbe. Io tra poco faccio i 43 anni, sì, e non sono mai entrato in un'autoscuola.
0: Ma come?
1: Perché veramente, prima di tutto, ho paura della macchina. Ah. Secondo, sono di un imbranato e non riuscirei neanche a fare due cose tipo accelerazione, freno, No, la macchina non è cosa per me. Ho provato a studiare qualcosina, ma sono talmente ignorante che non riesco, faccio tipo 18 errori, 20, quindi io la macchina non ce l'ho e non l'avrò mai.
0: Non è semplice, soprattutto
2: ciao,
0: di questi tempi.
2: Io nell'89 ho fatto un errore, ai tempi un errore era permissivo, con due ti davano delle domande extra.
0: Okay.
2: Fatto sta che con uno mi hanno fatto ugualmente le domande, fortunatamente fatto e promosso. Però nel 92 ho dovuto rifare tutto con la nuova patente europea e posso confermare che pur che l'ho fatta 3-4 anni dopo che l'avevo fatta, la patente europea è più difficile.
3: Buongiorno a tutti. Io ho preso la patente nel lontano 85.
0: Okay.
3: E sinceramente, se oggi dovessi perdere o qualsiasi maniera perdere o sequestrata la patente, non sarei più in grado di rifarla e di fare questi benedetti quiz.
0: No.
3: Perché non invito e non invidio nessuno oggi a prendere la patente. Anzi, complimenti a chi oggi riesce ancora a prendere
0: la
3: patente.
0: Ma veramente?
3: Ciao a tutti, Giovanni da Bergamo.
0: Ragazzi, sono dei quiz complicatissimi, eh? Non che ai nostri tempi non lo fossero, però adesso sembra che tutto sia diventato più difficile. Un cartello stradale che forse non è ufficiale, ma che ci piace un sacco.

0: Ma del resto si sa, no? Cani e gatti sono diventati ormai a tutti gli effetti dei veri e propri membri della famiglia, spesso trattati come figli. Nel nostro paese ce ne sono oltre 19 milioni tra cani e gatti, perché non sono solo animali domestici, è meglio definirli animali d'affezione perché sono parte del nostro quotidiano, no? Delle famiglie, giocano con i bambini, tengono compagnia ai più anziani, sono di conforto per le persone malate sole, senza contare il loro impegno nella pet therapy. Insomma, il cartello olmese è un invito a rallentare. In paese naturalmente ci sono tutti i segnali stradali di limite di velocità, ma è anche un momento di riflessione, un invito a togliere il piede dall'acceleratore e fare attenzione a eventuali animali in prossimità della strada, perché spesso investire un animale domestico non è solamente ma sì, era un gatto, perché quel gatto o quel cane sono molto più per chi li ha accolti in famiglia, che ogni giorno li ama vedere scondizzolare, fare le fusa, per un bambino che non troverà più il suo cucciolo, no, di ritorno da scuola, o per quella nonnina che aspetta invano il suo gatto che torni a casa. Per cui mi raccomando, togliere il piede dall'acceleratore sempre. A volte i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche quattro ruote motrici, o l'e-power hybrid da oltre 22 km al litro. In più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, oppure sul loro sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Back to school, back to Auto Chioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
5: mserramenti.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
9: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
10: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
9: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
10: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
11: Auto Rigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
14: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg! Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei

0: La Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid. 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
0: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
2: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto. In via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
3: 5 minuti a mezzogiorno, praticamente tra poco entriamo in pausa pranzo insieme. Buon venerdì, sono Valentina Guidi, Just Ace e Marper.

Su Disco Radio, la carica e l'energia della nostra musica ci accompagna alla fine di questa mattinata insieme. Ci entriamo con tutti e due i piedi nella pausa pranzo. Puntuali mezzogiorno e un minuto. Ci siamo e parte da qui il nostro pomeriggio insieme, molti in pausa pranzo, l'ultima di questa settimana, poi arriva il weekend, insomma tutto in discesa. Ripartiamo alla novità, abbiamo scelto Robbie Williams.

Era Beauty in Us su Disco Radio, Robbie Williams, Miss Monique insieme 4 minuti dopo mezzogiorno. Così con la novità si apre la nostra ultima ora in questo venerdì. Benvenuti su Disco Radio a quelli che in questo istante sono in pausa pranzo oppure ci stanno andando. Condividiamo insieme anche questo momento della giornata, ovviamente con la nostra musica che non manca. Voi protagonisti alla radio al 393 800 3000 con i vostri messaggi. La prossima, Destiny's Child.

0: questo è uno di quei dischi che vi è piaciuti un sacco, sul Music Lab, Music to the Sun. Abbiamo scelto questo per arrivare alle 12:10, tra poco invece ci dedichiamo alla storia del ritmo. Lo abbiamo già scelto, un disco dance storico dal 98.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
3: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Solo con un Euroclub, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
6: Sì, hai già capito di chi parliamo.
5: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amoca Auto.
7: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
8: Ambù, mi piaci tu! Muah.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
8: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
8: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
10: Autorigol!
11: A Milano dal 1906.
12: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
13: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
15: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole. Parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è solo fino al 20 settembre.
17: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: Brico Gay, più vicino a te.
16: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
22: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
23: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
0: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica. Tutte le sere torna su Disco Radio l'extended version del Rhythmic History dalle 21. Adesso nel 98 con Cher, c'è Believe.
2: Rhythmic History.

Disco Radio 12:21. Quante volte abbiamo sentito dire dal nostro amico, dall'amica, dal vicino di casa: ah no, guarda, io mi prendo del tempo per me e so stare tranquillamente da solo, non ho nessun tipo di problema, non ho per forza bisogno di compagnia. Fatto sta che ci sono alcune cose che ancora non riusciamo a fare in completa solitudine. Ad esempio, andare al ristorante a mangiare da soli. Una sera dici: vabbè, non mi vado di stare a casa, vado da solo, mi prenoto un tavolo e vado al ristorante. Oppure, che so, prenoto una vacanza in solitaria, me ne vado una settimana alle Seychelles completamente da solo. Oppure ancora, cinema, sì, stasera mi va, prendo un biglietto e me ne vado al cinema da solo. Perché facciamo ancora così fatica? Voi siete tra quelli che lo fanno oppure no? 393 800 3000, vi aspettiamo alla radio. Disco Radio.

0: A Week Tonight, 12:31. Siamo tutti bravi a dire: eh sì, io guarda, trovo del tempo per me stesso, riesco a stare da solo, non ho nessun tipo di problema, anzi, mi godo lunghe giornate da solo, meditazione, yoga, ma poi facciamo fatica a fare un sacco di cose da soli che in realtà sono normalissime. Ad esempio, andare al ristorante, prenotare un tavolo una sera e andarci da soli. Oppure andare al cinema da soli o a fare una vacanza. Perché facciamo così fatica? Voi ci riuscite? Siete tra quelli che riescono in solitaria a fare queste cose? 393-800-3000, tra poco ne parliamo insieme.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor. Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
0: Tempo di From Disco to Disco. Ne abbiamo messe in fila 4 senza interruzione. Easy Be

0: 1995, Try Me Out, Corona su Disco Radio insieme a Dance Dance Dance di Orange Carful. Siamo partiti così, il giro del From Disco to Disco si conclude qui un quarto d'ora prima della 13 di questo venerdì insieme. Stavamo parlando di quelle cose che si fanno da sole, perché molti dicono sì, io amo stare da solo, fatto sta che al ristorante, al cinema, in vacanza, da soli facciamo ancora molto fatica. Non è il caso invece di Sergio da Castellanza, che ci scrive: io sono Scorpione, non soffro a stare da solo, vado al ristorante da solo, viaggio da solo e sto da solo, ho preso fin troppe fregature e quindi da una parte preferisco così. Voi come siete messi?
1: Buongiorno Valentina, ciao Disco Radio, Cristian di Milano.
0: Ciao.
1: Discorso bellissimo questo, cosa posso dirvi? Dal mio punto di vista, prima di riuscire a stare con gli altri bisogna imparare a stare da soli.
0: Ok.
1: È fondamentale, perché è proprio una delle cose principali.
0: Sì.
1: Ti aiuta tanto e insomma.
0: Ci sta.
1: Sì, vabbè, il ristorante magari anche no, perché? Cioè, se devo andare al ristorante da solo, no.
0: Ma...
1: però ci sono tante tante cose che si possono fare da soli e io abitualmente non ho problemi di farlo. Buona giornata Disco Radio.
0: Il ristorante rimane un tabù, boh, chissà perché.
2: Ciao Disco Radio, Lorenza da Pavia.
0: Ciao.
2: Allora, io sì, sono una di quelle a cui piace fare le cose da sola. Io tutti gli anni a settembre vado una settimana in montagna da sola con il mio cagnolino.
0: Bello.
2: E guai a chi mi tocca quella settimana, perché è una cosa che mi serve, mi riequilibra e tutto quanto. Una cosa che non farei mai da sola è andare al cinema, ma perché ormai con queste piattaforme dopo poco tempo i film escono in TV e io preferisco guardarmeli spaparanzata sul divano.
0: Ci sta, ci sta.
2: Con i miei tempi. Quindi mi piace fare le cose da sola, ma non tutte.
0: Ok, andare al ristorante. Parliamo di questa cosa qua, che in realtà è il punto focale. Da soli, in solitaria, non fa più così strano. Mangiare da soli al ristorante non è più un motivo di imbarazzo. Fino a qualche anno fa chiedere un tavolo per uno poteva sembrare quasi imbarazzante. Oggi invece sempre più persone scelgono volontariamente di mangiare fuori senza compagnia. Al contrario, è diventato un gesto di autonomia, consapevolezza e benessere personale. Sempre più persone scelgono di sedersi a tavola da sola, trasformando questa abitudine in un tempo considerata strana come un'esperienza invece appagante e desiderata. La spesa per le cene in solitaria è aumentata del 153%, pensate, oggi oltre il 15% delle visite ai ristoranti proviene da clienti singoli, un cambiamento che riflette, no, una trasformazione profonda anche sulla società moderna. L'Istat prevede che entro il 2050 più del 40% degli italiani vivrà da solo. La crescita dei single, unita alla maggiore attenzione del benessere individuale, ha favorito la normalizzazione delle uscite in solitaria. Mangiare da soli e al ristorante è visto come un rito di libertà, un momento di pausa e cura personale, un'occasione per gustare il cibo in tranquillità e un'esperienza socialmente accettata sempre più diffusa. Vi chiediamo: siete tra quelli che vanno al ristorante da soli, fanno un viaggio da soli, prenotano un'esperienza da fare in solitaria? 393 800 3000 per dirci la vostra. Parliamo di auto e di nuova Jeep Avenger, che è da Autolocatelli. Scegli la tua guida benzina ibrida 4x4 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta negli showroom di Vedano all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala con un test drive, valuta la tua permuta e richiedi il preventivo con formule di acquisto flessibili. Dettagli su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci Di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
7: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
10: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
11: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.

0: su Disco Radio. Così chiudiamo praticamente insieme una settimana, ma non si chiude nulla perché torna in pausa pranzo, ovviamente, come sempre, Don Cash.
1: Più vecchio di ieri. Buongiorno.
0: Vero, più vecchio di ieri.
1: Sono più vecchio di ieri, già mi sto affacciando ai 50 anni a questo punto.
0: Potremmo dire anche più giovani di domani, però. Cioè,
1: certo, quello sempre. Bello, è bello vedere il lato positivo. Allora, bella Vale, buon venerdì, com'è? Tutto a posto?
0: Bene, tutto bene, sono tuoi. Tieni.
1: Sono arrivate le 13. Disco. E allora salutiamo tutta la family del pranzo, la family dei lavoratori, quelli che ritornano a casa, quelli che già hanno approcciato i primi giorni lavorativi, chi ancora al lavoro non c'è tornato, perché ieri ho scoperto, mia cara Vale, che c'è ancora qualcuno che sta facendo vacanze.
0: Sì, e come?
1: Ci sono persone dall'altra parte del mondo, dico, ma noi siamo qua con l'applicazione gratuita. Io, ma scusate, ma l'estate non è finita 6 mesi fa?
0: No, c'è chi le fa adesso le ferie, beati loro, alla faccia nostra.
1: Fortunelli, quelli che vanno in vacanze, fortunelli, quelli che beccano la novità che si chiama Fortunelli, Topic, Car Blanche, perché si chiama Lucky Ones.
0: Ciao Don.
1: Ciao Vale, buon venerdì. Novità. Novità. Novità.

Everything. Fortunato io, fortunato tu, abbiamo tutto, eh? Spesso e volentieri non ce ne rendiamo conto. 13, 3 minuti e 33 secondi come i 33 trentini che entrarono a Trento, tutti 3.333 trotterellanda. Lucky Ones è andata via venerdì il 18 settembre, grazie di esistere a tutti i nostri amici ed amiche che sono già connessi con noi. Ciao Cristian, ciao Francesco, ciao Marta, ciao Valentina, ciao ancora la nostra amica Deborah che ci ascolta, ancora Lorenzo da Pavia, insomma già tantissimi. C'è un personaggio da indovinare, personaggio iconico che diventa ancora più iconico perché si trasforma nella bambola più iconica del mondo. Tutto questo avrà senso fra un attimo, ma dovete indovinare il personaggio. È lui che canta questa canzone. Cioè, secondo me questa è la sensualità pura. Quando la sensualità si trasforma in qualcuno o in qualche nota diventa... Basta regia, basta, grazie. Secondo me ci sono già arrivati i nostri amici. Il numero è il 393-800-3000. Qual è il personaggio che canta questa canzone meravigliosa? Ovviamente potete indovinare anche la canzone, ma a me serve sapere lui. 393-800-3000 è il numero per esprimervi con le vostre voci mentre salgono le note. Funky di Another, la voce di Emily Warren, Silver Line.

0: Siamo nei migliori amici, che dici? La vita non dimentica nemmeno i sacrifici. Dicevi come dici tutti amici, amici, disco radio, poi ti giri, frate ti fanno la bici. Best friends, Sophie Tucker, Nerbo, The Nox, il freestyle è il mio. E allora, figaccioni che non siete altro, c'era da indovinare un titolo. Il titolo di una delle canzoni più sensuali del mondo. Cioè lo fai ragazzi, l'ormone... La voce, il beat, l'immagine, insomma. Di quale personaggio stiamo parlando? Al 393-800-3000, fra un attimo le vostre voci, ma intanto c'è la musica.
1: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
2: Disco Radio.
3: Cominciamo con...
4: Benessere!
3: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
4: Cara Francesca, incredibile!
3: Sì.
4: Ogni volta che inizi a dibeltilti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
3: Certo.
4: Né che siamo qua a sciabolare.
3: No, non si può fare.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
10: Ambù, mi piaci tu. Muah.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: Brico Ok, più vicino a te.
16: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
8: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
9: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip. Tua a 36.900 euro. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Gislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Disco Radio.
13: Le vostre voci, i vostri vocali, il vostro personaggio iconico. Potendo scegliere un personaggio simbolo in assoluto tra i musicisti e i cantanti, qual è secondo voi l'idolo di tutti? Al 393 800 3000. Cinture allacciate.
14: Rhythmic History.

0: Axel Bun, Whatever Guitars You Want. Allora ragazzi, c'era un brano da indovinare. Mamma mia quanti siete. Chi era il personaggio iconico?
1: Lenny Kravitz. Un saluto da me Stefano.
0: Ciao. Ciao a te, ciao anche a Stefano.
2: Bella ton e Lenny Kravitz.
0: Siete sicuri? Siete tutti quanti sicuri? Regia, venite che se
3: ciao,
0: no.
3: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Ero Stappavia.
0: Che voce.
3: Cantante Lenny Kravitz.
4: Casare Lenny Kravitz.
0: Tutti sicuri. Beh, sta Lenny Kravitz. La canzone
5: Lenny Kravitz.
0: Kravitz.
5: I belong to you.
0: Ah, addirittura anche la canzone va bene.
1: Lenny Kravitz. Davide da Cantù.
0: Ah, che fa rima con I belong to you.
6: Dov'è il nostro amico Don Cash?
0: Sono qui.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano. Comunque vediamo se era lui. Beh, mi sa di sì. E ragazzi, diventa talmente iconico che anche Barbie lo sceglie per diventare il nuovo personaggio di Ken, Lenny Kravitz. Ma se dovessi scegliere tu l'icona delle icone, che personaggio sceglieresti?
7: Yeah, they're so fan.

Camila Cabello e Sheeran, 29 minuti trascorsi dopo le 13. Buon venerdì, i vostri messaggi, i vostri saluti. Allora ragazzi, avete sentito prima il personaggio da indovinare con la canzone I Belong to You? Era Lenny Kravitz, perché Lenny Kravitz è stato scelto da Barbie per diventare il nuovo volto di Ken. Quindi ci saranno dei nuovi personaggi e lui è secondo loro il più iconico, che interpreta sia la musica che poi un periodo intero, che è quello degli anni 90, del periodo rock. Ma potendo scegliere un'icona da far diventare una bambola sul vostro comodino, visto che ve lo dico, ieri mi hanno regalato Kenshiro. Cioè Kenshiro, ragazzi, tra tutti i personaggi ancora dentro casa non ce l'avevo e devo dire che sono impazzito, è stato un regalo meraviglioso. Tra i tanti regali che mi hanno fatto e che mi avete fatto, grazie di esserci stati per il mio compleanno, Kenshiro mi ha fatto impazzire. Ma voglio sapere, potendo scegliere un personaggio da rendere un pupazzo, un'icona da mettere in casa tua, chi vorresti scegliere?

0: Yes.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: È tempo di musica di 4 hit senza alcuna interruzione. Ci sarà anche Barbie, Girl degli Acqua, ma intanto via.

0: la gazzetta sull'oceano risolve tanti problemi. Jubel con la sua In Ocean House. Benvenuti in casa Disco Radio con lo zio Down Cash. E stiamo parlando di voi, i vostri messaggi al 393-800-3000 e delle vostre icone. E sì, la prima icona che abbiamo indovinato tutti insieme grazie alla canzone che vi ha fatto scoprire il personaggio. Lui, oltre i 60 anni, ancora un addominale che neanche i diciottenni ci sogniamo in questa maniera. Ovviamente il personaggio era facile da indovinare.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
1: È Lenny Kravitz.
0: Certo
1: che... Jessica da Misinto.
0: Ma certo che era Lenny Kravitz. Anche
2: ciao,
0: Alexia.
2: Don.
0: Ciao.
2: Ale dalla provincia di Torino.
0: Ciao Ale.
2: Il mitico Lenny Kravitz.
0: Eh già. Era lui il personaggio da indovinare perché Barbie lo ha scelto e diventerà uno dei nuovi Ken. Quindi un Ken, diciamo, abbastanza alternativo. Ma potendo scegliere voi di quale personaggio fare l'action figures, farvi la bambola, quindi il personaggio icona delle icone da mettere sul vostro comodino. Io ieri ho ricevuto tra i tanti regali di compleanno Kenshiro e mi mancava in collezione. Ma sentiamo i vostri, sentiamo.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Guarda, ti dico, io come icona, sì, anzi come icone, perché ne ho due di pupazzetti in casa che conservo, sono le due statuine di Vasco Rossi che arrivano Vasco direttamente da Napoli, da San Gregorio Armeno, quello che praticamente fa
0: il presepe,
3: le statuine
0: dei presepi,
3: dei personaggi famosi per il presepe.
0: Sì.
3: Ho quelle due statuine lì, una di Vasco in versione più grande, un po' più grande, e l'altra in versione più piccola. E in più ho anche un'altra di, del grande Marco Pantani, qui era un grande
0: ciclista,
3: era un grande tifoso io. Che poi le vado a mettere anche nel presepe sotto Natale.
0: Bravo. Vedi lui, l'action figure, poi le mischia. Beh, mischiare il sacro e il profano non so quanto convenga poi. Comunque, qual è secondo te l'icona delle icone di cui vorresti avere l'action figure, cioè la bambola, il personaggio, il pupazzo da mettere in casa tua?
4: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E fidatevi di noi, ripartite alla grande con le offerte di Auto di Gol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata, a partire da soli 18.900 euro può essere tua. E in più hai anche 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi nel prezzo. Polo Young, riparti col piede giusto e scoprila anche tu da Auto di Gol di Volkswagen Milano. A settembre sono aperti tutti i giorni e vi aspettiamo in via Gallarate 253 a Milano e anche qui, autorigoldi.it.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
6: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
7: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Aperitivino?
11: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
12: mserramenti.it.
14: Attenzione! L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
14: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
15: L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
16: Auto Rigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
19: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
20: Sì, hai già capito di chi parliamo.
19: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amocauto.
21: È arrivato il tempo di sentirsi liberi grazie alla musica, infatti ne partono tre senza interruzione. La prima, Alexandra Stan, il ritorno di Mrs. Saxo Beat a questo punto con Free Nagra, We Are Free.

0: si chiama proprio così, Beautiful Girl, le note di Sean Kingston che ci accompagnano in fondo alla prima ora insieme, note che ci accompagnano anche al 2007, volati via questi anni. Parliamo di icone del nostro passato, presente, che vorremmo sul nostro comodino.
1: Ciao Debbie. Io sempre, tutta la vita, Bon Jovi.
0: Bon Jovi.
1: Quindi una statuina o una bambola sul comodino di Bongi, il mio amato Bongi.
0: Il Bongi Bongi, ciao.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Enea, il cambio Tauro.
0: Ciao Ene.
2: Io sul mio comodino...
0: Icona.
2: Non vorrei nessun eroe noto o magari importante.
0: Okay.
2: Io vorrei sul mio comodino un simbolo di tutti quegli eroi,
0: sì,
2: che tutti conoscono globalmente ma non singolarmente,
0: cioè,
2: o meglio, mi spiego, i soccorritori, i vigili del
0: bravo,
2: fuoco, le forze dell'ordine.
0: Bravo.
2: Vorrei quindi avere sul mio comodino la bandiera italiana,
0: okay,
2: orgoglio di esserlo.
0: Ma dovremmo averlo tutti questo.
3: Quel bel momento in cui ti senti come quando sei l'ultimo di una lunga fila in cassa 1.
0: Sì.
3: E capisci al volo che sta per aprire la cassa 2.
0: E 2. E 2.
3: E 2.
0: Sei un genio!
4: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh.
5: Disco Radio.
0: 22 secondi alle 2:22.
5: Disco.
0: Eh sì ragazzi, questa volta siamo arrivati in anticipo di 22 e 2 secondi e 2 e 2. Fra un attimo c'è la sigla live, vi ricordo che il numero è il 393-800-3000, dovrete rispondere col primo pensiero che avete in mente, tipo io dico rabarbaro e tu che cosa mi rispondi? Deve essere una cosa istantanea, quindi non vi perdete in chiacchiere e state sinceri, è un gioco psicologico. Ma prima di tutto questo c'è la novità di Miley, Best for Shreds.
6: Novità di

0: 2-2-2 è venerdì.
1: Io sul mio comodino, sì. Buongiorno a tutti, sono
2: ciao.
1: Pinuccia.
2: Ciao Pinuccia.
1: Vorrei Sheldon Cooper di Big Bang Theory.
2: Eh beh,
1: troppo forte.
2: Guarda, io se tipo consolare ce l'ho dentro casa, è uno dei miei preferiti, è uno dei miei action figures preferiti. Ma adesso basta parlare di personaggi dei cartoni animati, o meglio, basta parlare di personaggi che diventano pupazzi. Lanciamo la sigla. E cerchiamo di essere seri con la sigla, ragazzi. Le tre parole me le date voi, parliamo di una cosa seria. Non parliamo più di pupazzi, parliamo di cartoni animati. No, nel senso che comunque c'è un cartone animato che si trasforma in carte da gioco, che è il più famoso in assoluto, e lo potete indovinare facendo picca picca, che arriva a Milano, che proprio in questi giorni a Milano, e proprio stasera c'è ancora l'ultimo giorno di una grandissima manifestazione, dove c'è già un'esposizione delle carte che costano fino a 1 milione di euro. Quindi magari è il caso di andarle a vedere. Ma se vi dico carte, che cosa vi viene in mente? Cioè, alla parola carte, a te Disco Radio Lovers, la prima parola che ti è venuta in mente: carte, scopa, carte, briscola, carte, Pokémon, non lo so. Io dico carte, tu che cosa mi rispondi? E se dico cartone animato, che cosa ti viene in mente? 393 800 3000, scegliete voi se parlare di carte o di cartoni animati. Dovete dirmi la parola che vi viene in mente quando dico carta o cartone animato.
3: Disco Radio.

0: My System di Felicia in casa disco radio con lo zio Don Cash. Sono 10 minuti trascorsi dopo le 2:22. Allora ragazzi, vi lascio ancora del tempo, gli ultimi 60 secondi, per dire che cosa vi viene in mente alla parola cartone animato o alla parola carte. Tipo carte carte.
1: Ciao. Burraco Candy Candy.
0: Burraco e cartone animato Candy Candy.
2: Ciao, ciao Don.
0: Ciao.
2: Cartone animato, sì. Ti dico è lo Spank.
0: Ok.
3: È arrivato il Disco
4: Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Da lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki. Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Pronti a ripartire?
11: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
11: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Photon, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Chang'an, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
15: Sole, mare, relax.
16: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme, per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
21: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio.
2: È tempo di musica, di hit senza alcuna interruzione, ma soprattutto di volare indietro nel tempo sugli ali della musica. Don't you know, pump it up, you got to pump it up, c'è Denzel.
3: Rhythmic History.

0: Crisscross Amsterdam, mai o mai, 20 minuti trascorsi dopo le 2:22, sentiamo gli amici scelti dalla regia. Il primo pensiero che vi viene in mente se dico carte o se dico cartone animato, vai, veloci.
1: Scrivo. Allora, carte.
0: Sì.
1: O Yu-Gi-Oh.
0: Yu-Gi-Oh.
1: O Magic.
0: Magic, vai, più Magic.
1: Cartone animato.
0: Sì.
1: Griffin, American Dad.
0: Griffin, American Dad, ancora. Vai, sentiamo un'altra voce. Chi avete scelto?
2: Cartone animato.
0: Sì.
2: Spank.
0: E lo Spank, vai ancora. Ciao.
3: Ciao. Burraco, Candy Candy.
0: Burraco e Candy Candy, mi piace, però non vi siete firmati.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Cartone animato, ti dico è lo Spank.
0: È lo Spank, anche tu, i Pokémon, Vanessa.
5: Che da Mugio.
0: Ciao.
5: E io penso alle carte Pokémon.
0: Le carte Pokémon, brava, che mette insieme sia le carte che i cartoni.
4: Non dimenticavo, Roberto.
0: Ciao Roberto. Paola dice Tom e Jerry. Maraffa, un gioco romagnolo dove si buttano le carte e si dice busso, striscio e volo. Tre parole chiave per la Maraffa. Dalla Certosa di Pavia, un bacio d'astro.
6: Ciao Don, ciao Disco Radio. Carta, sasso, forbice.
0: Ma non
6: è quello che mi viene in mente.
0: Ma non è un gioco di carte, carta, sasso. Vabbè, carta, sasso, forbice, però.
6: Carta animato così, vabbè.
0: Chi?
6: A sentimento, Gigrobo d'acciaio.
0: Gigrobo d'acciaio.
6: Che siamo datati.
0: Ciao. Siamo diversamente giovani.
2: Capia.
0: Sì.
2: Cartone animato,
0: sì.
2: Spank.
0: Okay.
2: Gioco di carte, scopone scientifico.
0: Ok.
4: Col vocale è più chiaro.
0: Vai.
4: Carte briscola.
0: Sì, briscola.
4: Cartone Inter.
0: Ma il cartone Inter.
7: Machiavelli e Goldrake.
0: Okay.
7: Andrea da Milano.
0: Questi gli ultimi. Machiavelli e Goldrake. Mamma mia, che difficile mettere insieme tutte queste parole. Vai che ci provo questa brutta figura. Dammi

0: Enough Song. E non so se avete sentito tutto il casino che è successo con Ed Sheeran, causato dalla scelta di Michael Moore, cioè la scelta di Sheeran di tenere Michael Moore fuori dal suo tour, e poi tutti gli artisti hanno droppato male, sono andati via abbandonando Michael Moore, abbandonando Ed Sheeran per aver lasciato Michael Moore a casa. Se non lo sapete, andate a cercare su internet. Questa è Disco Radio con lo zio Don Cash, mi state raccontando la vostra carta, il cartone animato preferito o le carte, se dico carte che vi viene in mente.
1: Il mio cartone preferito è Chi mai sì. scioglierà le nostre sì. catene.
0: Quasi, poi sì, chi da quest'incubo nero ci risveglierà, chi mai potrà. Ovviamente era la sigla dei Puffi.
2: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: È tempo di volare con 4 hit senza interruzione, mentre mi dite il primo pensiero se dico carte o cartone animato al nostro numero.

0: Quando dovevi perdere il controllo, mettevi su un pezzo delle Spice Girl e le parole neanche servivano. Cioè, questa è if you wanna know, man, I really really want so ci ti watch one, watch really really one. Ma tanto che te ne frega delle parole, quando c'è la musica va bene lo stesso. Disco Radio Lovers in compagnia di Don Cash. Ci stiamo muovendo nelle nostre città e stiamo parlando di cartoni e cartoni animati. Vi ho fatto questo incrocio per la nostra sigla in freestyle, facendovi dire la prima parola che vi viene in mente. Carte e cartoni animati, perché si sposano perfettamente con la manifestazione. Ieri, oggi e domani, 16, 17, 18, a Milano ci sarà una manifestazione legata ai Pokémon. Le carte Pokémon oramai fanno impazzire grandi e piccini e ci sono delle rarità talmente importanti che costano milioni di euro. Quindi se avete piacere, ragazzi, andate a vedere la mostra espositiva dedicata ai visitatori proprio in questi giorni a Milano per le carte Pokémon. Ma se dico carte e cartoni, che mi dite?
1: Ciao Don, sono Ciao. Giorgio da Torino.
0: Ciao Giorgio.
1: Allora, per le carte mi viene in mente Stoppa. Che praticamente è il gioco calabrese, per chi è calabrese lo conosce. E invece per quanto riguarda cartoni animati, i Wookie Racing, con il mitico Matley e Dick Dastardly. Ciao!
0: La corsa più pazza del mondo. Matley, fa qualcosa!
2: Don Cash, Demetrio da Bergamo.
0: Ciao Demetrio.
2: Allora, carte...
0: Sì.
2: 3-7. Cartone, Rocky Joe.
0: Rocky
2: Un abbraccio, Don Cash.
0: Ciao. Pronto?
3: Oh, Lady Oscar, sì. Tutti fanno festa quando passi tu. Oh, Lady Oscar. Ecco, a 58 anni il mio sogno è ancora essere come Lady Oscar.
0: Come
3: pensate
0: Lady.
3: Un po', qual era il mio cartone preferito? Che te lo dico a fare? Ciao da Monica.
0: Monica, immagino che il tuo cartone preferito fosse i Simpson. Scherzo, ovviamente.
4: Ciao Don, buongiorno. Allora, carte, cartone animato uguale a gioventù.
0: Bravo, esatto, era questo.
4: Da ragazzo guardavo i cartoni animati e si faceva le serate in compagnia a giocare a carte.
0: Bravo.
4: Che bei tempi.
0: Bellissimo.
4: Ciao.
0: Però, peccato che non mi hai detto né la carta né il cartone animato. Tutto regolare.
5: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E lasciatevi dare un consiglio, perché a volte i sogni si avverano, e solo a settembre ti aspettiamo da Clerici Auto con la gamma Nissan Qashqai, che può essere tua a partire da 26.900 euro grazie a qualsiasi usato. Scegli tra Mild Hybrid, 4 ruote motrici, Li Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E in più per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta nei suoi showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e anche qui clericiauto.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomano.
12: Id insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci Id insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
14: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
16: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
17: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Mentre continuate con le vostre voci al nostro numero, il 393-800-3000, io direi di lasciare l'argomento carte e cartoni animati e iniziare a ballare. Da dove e da quando ballate con noi? E partiamo con Alan Walker.

Sono arrivate le 15. Ma che ne dite di un bel giretto, ragazzi, al 1979? Perché fra un attimo vi riporto lì. Questa è la Family del pranzo con Don Cash, Disco Radio Lovers. Il numero per essere i protagonisti è il 393-800-3000. La domanda classica in terza ora è: chi balla con noi si fa sentire? Quindi da dove o da quando balli con Disco Radio? Ma ora si balla. Si balla come nel 1979. Erano i Delegation, ma l'hanno ripreso Ipaton e David Guetta. Disco Radio.

0: Max Tyler, Vintage Culture, Freaky One, e qui dentro non si scherza, Now Freak, Disco Radio Lovers, chi balla?
1: Sì. La famiglia ti sta aspettando.
0: Grazie, di vero cuore.
1: Saluti e baci. Yeah. Ciao da Katia.
0: Ciao Katia, ciao. Benvenuto, ma che bello, c'è di weekend. Buon venerdì al 393 800 3000, se stai ballando, fatti

0: 2022.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Sole, mare, relax.
7: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autorigoldi a Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
16: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
17: Tranquilla, andiamo da Globo.
16: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
18: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
19: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
22: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
23: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
24: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
0: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone. A Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow. Lo dirai anche tu.
1: Disco Radio. Pronti? Io mi auguro che abbiate in tutti i posti, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, avrebbe detto Valerio Scanu, le cinture di sicurezza allacciate, fidatevi dello zio Don Cash, vi evita le multe, vi salva la vita e possiamo, bravi, tornare giovani indietro nel tempo sulle ali della musica. Questa volta al Festival Bar del 1998, c'erano ancora le lire, c'erano The Temper e Maya con la loro Feel It.

0: sobrio che un amore in hangover. Eh già, meglio un amore al sapore di caffè, oserei dire. Ciao.
1: Ciao Don.
0: Ciao, chi è?
1: Antonella D'Alessandria.
0: Scusate, si chiama male. Cosa?
1: Disperadio. Antonella D'Alessandria.
0: Ciao, ciao, ciao, un bacione a te. Ancora chi è come?
2: E adesso è arrivato il Don.
0: Benvenuti nella nostra family. Chi balla si fa sentire.
3: Scatenarmi come non mai. Brava. Ciao Don, Gloria da Como.
0: Ciao, ciao Gloria da Como, questa è l'astronave di Disco Radio con Don Cash.

0: Il suono che secondo me le appartiene più di ogni altro, in questo caso le somiglia tanto. Danceteria Madonna, la signora Ciccone che ritorna col suo stile giusto, quello che le appartiene, in questo caso sulle classifiche discografiche internazionali. Questa è Disco Radio con lo zio Don Cash. Buon venerdì, donne. Chi balla? Chi balla?
1: Sentiamo. Ciao Tommy!
2: Ciao! E Raffa!
1: Ciao, ciao Don Cash! Wow!
0: L'entusiasmo da weekend è contagioso.
3: Disco Radio! Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: È tempo di news, scopriamo insieme le ultime di Link e diamo il buon pomeriggio alla redazione.
2: Grazie Don, buon pomeriggio a tutti. 3 misure cautelari e un sequestro di circa 3 milioni di euro sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza per una presunta truffa da 4 milioni relativa alle scuole di formazione professionale finanziate dalla Regione Lombardia. Gli indagati sono 27 per i reati, tra l'altro, di peculato, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Nuova ronda a Rozzano, 300 persone in strada, la passeggiata di Presidio è diventata un corteo non autorizzato lungo le strade del quartiere popolare dove qualcuno ha dato fuoco a masserizie nell'area di via Lombardia. Tensioni a Torino alla Presidio Antivannacci, i manifestanti lanciano uova contro le forze dell'ordine. Veniamo allo sport, al calcio, da stasera alla quinta di Serie A si parte con l'anticipo tra Monza e Sassuolo, tra le altre in programma nel weekend, domani Bologna, Torino e Roma Inter, domenica Frosinone Como, Juventus Atalanta e Milan Lecce. A Roma uno studente di 13 anni ha accoltellato una professoressa e con casco e GoPro ha tentato di filmare l'aggressione in diretta su Telegram, ma la professoressa di 66 anni fortunatamente non è grave. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E il venerdì si parte perché stanotte dalle 23 alle 4 e anche domani c'è Party Set e Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. E allora pillolina con Don Cash, arriva lui.
8: Ciao Don Cash, sì. Sono Shade.
1: Shady,
8: ecco, no. 5K.
1: Grazie, mi paghi.
8: No, non ti sto dando dei soldi, è il titolo della mia nuova hit.
1: E allora partiamo. Ciao. Così. Party.

0: vita è questa, è una vita spettacolare, soprattutto se c'è disco radio. È Venerdon, Fisher, Florence Ogman. Chiudiamo così le quattro senza interruzione. Prima anche Getta, Showtech e Magic con Sun Goes Down. Shade che ci ha mandato i suoi saluti, i suoi saluti, sei saludos all'inizio con la sua splendida 5K. 5K per Ibiza.
1: Ciao Don Cash, ciao a giro, Don Cash.
0: Che è successo?
1: Chi Giuseppe è? Da Milano, eh!
0: Ho capito, ti gira la cap, Giuseppe.
2: Wow!
3: Ciao Don, buon pomeriggio. Salve. Da Alessandro D'Alba che sto entrando a lavoro.
4: Ciao, c'è Don, anche chi lavora. Sono Jessica.
0: Ciao, ciao Jessica. Ma bacioni ancora.
5: Ciao Don. Sono Mauro, il manutentore di Zeme. Ciao, ciao a tutti, buona giornata.
0: Buona giornata a lei, a voi, a tutti voi che ballate con noi. Insomma, Disco Radio, ragazzi, siamo la family. Chi sta ballando? Buon venerdì.
4: Ciao Don, Giussi da Milano.
0: Giussi.
4: Tac, un bacio.
0: Vedi, oh, Milano è tac, c'è poco da fare. Un bacione a te. Abbiamo ancora saluti.
6: Disco Radio, sono Walter Barbania.
0: Ciao, ciao a tutti.
7: Ciao Don Cash, io sono Franci.
0: Ciao Franci, mamma mia, ma quanti sono,
8: ciao,
0: ragazzi?
8: Disco
0: ancora?
8: Radio, un saluto da Moncalvo, Paolo. Che trincia col trattore.
0: Si trincia.
8: Panca, acqua e polvere.
0: Si trincia.
9: Ciao Don Cash.
0: Salve.
9: Ciao ciao.
0: Ciao.
9: Da Sabrina.
0: Ciao Sabri. Ancora? Vai, chi c'è con noi? Niente, è andato così. Ancora, regia, ancora, ne voglio ancora.
10: Ciao Don. Salve. Bella Disco Radio, sono Luca Doppanego e vorrei salutare tutti i rider che sono in giro a consegnare tutto il giorno. Ciao.
0: Un abbraccio.
11: Ciao Don Cash. Luigi da Cinisello.
0: Ciao, quello lui distinto. Da Cinisello, un abbraccio, buon weekend.
12: Disco Radio.
0: Fidati di noi, nuova Jeep Avenger ti aspetta da Autolocatelli. Scegli anche tu la guida, benzina, ibrida, quattro ruote, 100% elettrica. Design rinnovato grazie alla nuova griglia illuminata e tanta nuova tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Autolocatelli ti aspetta nei suoi showroom, Padana all'Ambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provala anche tu con un test drive. Valuta la tua formula, la tua permuta e richiedi anche un preventivo grazie alle formule di acquisto flessibili. I dettagli li trovi digitando qui, locatelligroup.eu.
13: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
14: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da €20.200.
15: Volkswagen Polo da €14.900.
14: Volkswagen Taigo da €19.400.
15: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda!
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla!
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
22: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
23: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
24: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
23: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
25: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da €21.900 con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
26: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
27: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocca Auto è tua da €14.950. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160

0: M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
4: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H, Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
5: Disco Radio. Lavoriamo con la musica? Ne volete quattro? Senza interruzione? E allora facciamo partire il nostro From Disco to Disco, Disco Radio, Go John. Partiamo così, ragazzi, con un viaggio che ci riporta indietro nel tempo sulle ali della musica al 1997. Avevo 15 anni, giravo il mondo con il motorino e li ricordo benissimo. Mi ricordo loro, gli Ultranate, con la loro Free.
6: Rhythmic History.

0: je Andacova. Arrivo, qui non contano copie. Come dici, io sono undercover. Sono sottovalutato, anche sottovoce, frateto spaccato. Io ho seguito con la paura. Come dici, poi siamo qui. Disco radio e donne, la family. Profonda paura, deep fear. Psychic in chiusura con deep fear di questa session di musica senza interruzione, ma soprattutto niente paura, che mi è iniziato il weekend on.
1: Ciao, mi chiamo Elisa.
2: Ciao,
1: ciao Disco Radio.
3: Ciao Elisa.
2: Ciao Cash.
3: Ciao a tutti gli amici di Disco Radio. Marco Di Legnano, sempre presente nella family del post pranzo mentre vado a lavorare, vi ascolto.
1: Ciao Don Cash, io sono Sabi da Torino.
0: Ciao, ciao Sabi, ciao. Ciao a tutti gli amici e le amiche che sono con noi, siete veramente tantissimi. Allora buon weekend on a tutti e a tutte. Noi ci risentiamo questa sera e domani dalle 23 alle 4 come sempre. Dall'altra parte del vetro a Milano lo vedo, c'è il mio fratellino Marelli, mi è pronto?
4: Presente.
0: E allora vi lascio insieme, buon weekend on.
4: Grazie.
0: Peace out and I love you. Disco Radio.
4: Grazie Don da Roma a Milano. Disco. Per l'ultimo appuntamento della stagione estiva con il nostro centro estivo pomeridiano, tra le 4 e le 7 pronto a partire. Partiamo dalla nuova di Robbie Williams.

amici verranno a trovarci, anche il DJ Panozzo per l'ultimo appuntamento estivo. Tanti, insomma, gli appuntamenti che ci riguardano da vicino. Domani l'appuntamento con Carl Cox al Carro Ponte, Disco Radio Radio Ufficiale, e poi

0: dalle iniziali. Ring My Bell di H, che è insomma l'acronimo di Ring My Bell, R-M-B nel titolo. Lui, guarda caso, si fa chiamare H, ma non ha H solo con la consonante, ma come si pronuncia per esteso in inglese, appunto, H, quindi 5 lettere. Va bene, insomma, piccola curiosità. Invece siete curiosi di sentire qual è il ritmo in questione che stiamo per sentire dal 2000 indietro di 26 anni? Vabbè, è quella, l'avete riconosciuta? E allora cantatela.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
12: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Amoca Auto.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
19: Suzuki. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
20: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
19: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
20: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
19: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
21: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
22: No, no, non ho niente da mettermi.
23: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
24: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
23: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
24: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
25: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
26: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
27: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
28: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
29: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
30: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
31: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
0: Disco Radio. Avete riconosciuto Rhythmic History?
32: La canzone Up and Down.
0: Bravo, come fa?
33: Ma va.
0: Cos'è?
33: Come no? Are you ready?
0: Bravo.
34: Rhythmic History. Up and

Diego, Take Me Back. E torniamo in qualche modo a quest'estate. Oggi ultimo giorno di centro estivo. Come ogni venerdì faremo la classifica del venerdì. Vedremo, faremo il bilancio. Adesso lo possiamo fare. Per cosa hanno speso di più gli italiani in vacanza? Chiedo prima a voi, 393 800 3000, la voce di spesa più alta.

0: speso noi italiani di più in vacanze e non solo. Ecco perché chiedo a voi, la spesa più alta di quest'estate qual è stata, insomma, in generale?
1: Ma in aperitivi, ovviamente.
0: Ma ovviamente, ma io che ve lo chiedo.
2: Certo. L'alcol. Che domande.
0: Ma che domande. Ma veramente, ma mi sto chiedendo come mai ve lo stia chiedendo.
3: Il viaggio a Miami, l'aereo, ragazzi, ma ne valsa la pena.
0: E l'importante è quello. E voi avete una spesa più alta, diciamo l'uscita più alta di quest'estate qual è stata? Tra poco nella classifica del venerdì.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione Link, l'attualità delle 4:30, c'è Cinzia Morgante.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Tensioni e proteste. Il generale Roberto Vannacci a Torino per un convegno sull'insicurezza urbana organizzato da un sindacato di polizia. Antagonisti in piazza contro il leader di Futuro Nazionale, corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi. Rozzano è casa nostra, si annuncia una terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano, organizzate ronde di quartiere, nel mirino principalmente cittadini marocchini accusati di spaccio. Caso arbitri per la procura di Monza, non sussiste il reato di frode sportiva, chiesta l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e i due ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Buollo sulle cosiddette bussate in sala VAR. Calcio giocato alle 20:45 con Monza-Sassuolo prende il via la quinta di campionato di Serie A. L'aggressività russa e le minacce all'Europa, gli attacchi ibridi di Mosca non resteranno senza risposta. Le parole del presidente francese Emmanuel Macron, chiesto al governo un piano contro i droni. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
6: Meteo. Anticiclone in rinforzo in questo fine di settimana sulle nostre regioni nord-occidentali, questo vuol dire stabilità a basso rischio di temporali, quindi nella giornata di domani, sabato e poi anche domenica, prevediamo bel tempo con sole o al più dei momenti con qualche annuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali. Tra l'altro le temperature in aumento, si portano le massime nuovamente su valori estivi con valori fino a 28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Veniamo a noi, abbiamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì, un grande valore morale.
7: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
4: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
17: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
0: Bilancio estivo per cosa abbiamo speso di più noi italiani in vacanza, se ci siamo andati. E voi, la voce di spesa più alta quest'estate, qual è stata? Discord.

Lose Myself, The Bausa. Chiudiamo così e completiamo le quattro senza interruzione del From Disco to Disco. Ultimo appuntamento della stagione estiva con il nostro centro estivo pomeridiano. Chiuderemo alle 7, ma c'è un'altra classifica del venerdì da fare. Vai! Vai, dai, vai! 6, 5, 4, 3. Tutta la rovescia alla chiusura del centro estivo. Vabbè, ragazzi, tutte le cose belle hanno una fine comunque. E allora per la classifica del venerdì andiamo a vedere per cosa abbiamo speso, hanno speso di più gli italiani in vacanza, ma in generale, diciamo, ad agosto, i dati FIPE Confcommercio solo nel mese di agosto, ultima classifica che alla fine, insomma, è un vero e proprio bilancio. Allora, se siete pronti a sentire com'è la classifica del venerdì, partiamo dalla terza posizione. Al terzo posto i trasporti per raggiungere la destinazione delle vacanze e in generale per spostarsi nel mese di agosto, solo nel mese di agosto, fra carburante, poi carburante, autostrade, biglietti del treno, voli, traghetti e naturalmente anche i parcheggi. Al secondo posto la spesa per l'alloggio, in questa categoria rientra il budget della vacanza speso in hotel, resort e campeggi, beati voi, resort, campeggi, bed and breakfast.

0: soglia di un miliardo di spesa, almeno 500 milioni destinati a pranzi e cene nei ristoranti. La vostra voce di spesa più alta di quest'anno qual è stata?
1: Buon pomeriggio Disco Radio.
0: Ciao.
1: Allora, la mia spesa di quest'estate, la più alta,
0: qual è stata?
1: Tra le altre, non è stata la vacanza, bensì il veterinario.
0: Oh no.
1: Vabbè. Ciao Silvia da Milano.
0: Dai, l'anno prossimo ci rifacciamo, magari anche prima, dai. E adesso parliamo dei sogni che a volte si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere vostra a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegliete tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, o li power hybrid da oltre 22 km al litro in più per voi, fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto vi aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù e su clericiauto.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
11: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
12: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
12: mserramenti.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius.

0: 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line, con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.

0: adesso. Prima del TJF. Disco Radio. Perché insomma siamo in una giornata di transizione tra le cose che se ne vanno e quelle che arrivano della nuova stagione. Arriva la nuova di Topic, Lucky Ones.
1: Non

0: Succederà da lunedì in avanti, come ogni stagione che si rispetti. Il venerdì daremo voce anche da lunedì prossimo, insomma dalla prossima settimana, alla vostra gioia quando arriverà il weekend. Se siete felici, 393 800 3000, fatecelo sentire, spiegateci perché al 393 800 3000.
1: Ciao venerdelli,
0: eccolo lì, tutti felici,
2: Marinelli.
0: Sì,
2: venerdì,
0: confermo.
2: Vai Marinelli,
0: vai.
2: Atterrato 2 ore fa da Catania, trasporto di lavoro, ho fatto tutto, tutto a posto, tutto bene.
0: Bene.
2: È già pronto per la serata di domani sera, cioè? Carlo Ponte e Carl Cox.
0: Wow.
2: Gentilmente offerta da Disco Radio.
0: Vedi?
2: Quindi grazie ancora.
0: Ha vinto i biglietti.
2: Buon weekend Marelli, e
0: grande,
2: soprattutto
0: grande.
2: È venerdì Marelli.
0: Eh sì.
2: È venerdì Marelli.
0: C'è gioia?
2: È venerdì.
0: Direi di sì.
2: Marelli.
0: C'è gioia, c'è gioia. Ha vinto i biglietti, giusto? Chi non ha vinto, Ticket One, gli ultimi biglietti per l'evento di domani sera. Carl Cox al Carro Ponte.

0: Congo?
1: Sì, sì, va a donare il sangue.
0: Lunedì?
1: Olè, olè.
0: Ah, beh, allora super meritato questo weekend lungo. Brava, ricordiamo, l'importante è donare il sangue. Quindi lunedì, giornata di riposo, immagino.
2: Pistorelli! È venerdì! E stasera sta nel fantacalcio!
0: Quanti fa... Quanti... Ma ancora, basta. Qual è? Quanti fanno il fantacalcio stasera? Pistorelli, Sbarelli.
3: È venerdì!
0: Confermo.
3: È uno di quei giorni belli.
0: Perché?
3: Te lo dice anche il tuo amico Fabio Marelli.
0: È vero.
3: E se ancora non l'hai capito, te lo incido in faccia con un bisturi.
0: Oh.
3: Voglio ascoltare il Tamarristori.
0: Va bene, allora tra poco lo sentiamo. Il la o i più tamarri annunceranno il momento più tamarro del pomeriggio.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
15: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
20: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
21: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
20: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
21: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
20: Info su merbag.it.
22: I want it to be free.
23: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
24: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
23: Globo Sport.
24: E intanto scopri i nuovi arrivi.
23: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
3: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
4: Disco Radio. Vabbè, lui ha vinto tutto. Uè! La palma del più tamarro di oggi.
25: È venerdì.
4: Sì.
25: È uno di quei giorni belli. Te lo dice anche il tuo amico Fabio Marelli.
4: Va bene, vai.
25: E se ancora non l'hai capito, sì, te lo incido in faccia con un bisturi.
4: No.
25: Voglio ascoltare il tamarristori.

0: preparo la valigia.
1: Parti?
0: E con gli amici è un camper, si va all'Octoberfest.
1: Va all'Octoberfest, mamma mia che meraviglia, che meraviglia.
2: Ciao, ciao. Noi abbiamo vinto i biglietti la settimana scorsa per il carro ponte. Car siamo Cox. Carichissimi.
1: Brave, bravissimi.
2: Ma possiamo andare nell'area VIP?
1: Potete andare dove volete, dite che avete vinto i biglietti con Disco Radio e siete nostri ospiti, siete le padroni del mondo. Vi ricordo che se non avete vinto i biglietti insieme a noi, siamo radio ufficiale, li trovate su ticketone.it. Vi ricordo invece che domenica vi aspetto a City Life a Milano per la Salomon Running. Se siete insomma amanti dello sport e della corsa, andate su sportitude.it, lì trovate tutte le info per essere nozze. Vi aspetto dalle 8 a mezzogiorno del mattino. E adesso, per chiudere la stagione estiva, arriva il tamarroscopo. Faremo il tamarroscopo ufficiale per la nuova stagione al vostro segno, il più votato.

0: Felicia, My System. E allora da Tamarriscoli a Tamarroscopo, il passo è breve, tra poco il segno più votato avrà l'intelligenza artificiale al suo servizio dopo le 4 senza interruzione.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima Link, l'attualità delle 5 e mezza, c'è la redazione con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. No a ronde e violenza, serve fiducia delle istituzioni. Così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza e il degrado, nel mirino principalmente cittadini marocchini accusati di spaccio. A Caprino Bergamasco, sequestrati 230 kg di droga stipati in un garage, l'operazione dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino. In corso accertamenti per risalire ai detentori dello stupefacente. Tensioni e proteste, il generale Roberto Vannacci a Torino per un convegno sull'insicurezza urbana organizzato da un sindacato di polizia, antagonisti in piazza e in corteolo contro il leader di Futuro Nazionale. Milano in piazza contro l'odio ebraico, martedì 22 settembre manifestazione in piazza San Carlo promossa dall'associazione 7 ottobre rivolta a tutta la cittadinanza, dopo l'aggressione subita per strada da un rabbino sessantenne. Calcio alle 20:45 con Monza Sassuolo prende il via la quinta di campionato di Serie A. L'abolizione del bollo auto sotto la lente della Commissione europea, i fondi del PNRR basati sui risultati, le news tornano tra un'ora. Are you
3: ready? Ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
0: Al segno più votato tra poco.
8: Scorpione.
0: Scorpione, non solo ce ne sono tanti, faremo l'ultimo Tamar.

0: perché insomma poi nell'ultima ora siamo passati dal Tamarristori al Tamarroscopo. Durante l'estate abbiamo fatto l'oroscopo weekend per weekend e per l'ultimo appuntamento estivo abbiamo deciso di accontentare tutti e fare il Tamarroscopo, chiederlo ovviamente come abbiamo sempre fatto all'intelligenza artificiale, a tutti i nostri segni zodiacali, così tutti gli ascoltatori sapranno a cosa andranno incontro nella nuova stagione. Sentiamo!
1: Ariete.
0: Eccolo!
1: Pari abbagliante e grande accelerata.
0: Sì.
1: Ma a novembre la frizione va curata.
0: Cosa vuol dire?
1: Toro. Serate ignoranti e zero pensieri. Offri da bere agli amici di ieri.
0: Ecco.
1: Gemelli.
0: Tutto rima.
1: Doppia marmitta e troppe parole. Il posto di blocco ti toglie il sole.
0: Ecco.
1: Cancro.
0: Sì.
1: Fai gran rumore con l'auto truccata, ma per l'ex la lacrima è assicurata.
0: Per cosa vuol
1: Leone,
0: dire?
1: Leone, catena d'oro e tacco a tavoletta. Se te la tiri il cerchione si affetta.
0: Bella Verdi, roba.
1: Guardi il dettaglio con precisione,
0: sì.
1: Molla quel freno e dai trazione.
0: Ecco.
1: Bilancia.
0: Sì.
1: Cerchi l'assetto ma vai in testa coda.
0: Mm.
1: Decidi il passo che più ti aggrada.
0: Bene, ma non c'era la rima
1: Scorpione,
0: qua. Sì.
1: Sguardo magnetico ed effetto che Xenon.
0: Mm.
1: Nei sedili dietro fai il pieno di son.
0: Di son?
1: Sagittario. Viaggi a cannone senza navigatore. L'impennata sotto la pioggia da calore.
0: Ma ha bevuto? Cos'è?
1: Giri sul trattore e fatturi pesante. Questo autunno diventerai un gigante.
0: Ah, beh.
1: Acquario.
0: Sì,
1: scarico aperto e stile un po' strano.
0: Mm.
1: Ma se c'è amore ti fai stringere la mano.
0: Ma cos'è?
1: Pesci. Viaggio totale con la tecno a palla. Svegliati subito o la sfiga ti invade. Buon autunno a tutti.
0: Bene.
1: Arrivederci a mai più.
0: Meno male.
1: Bella Marelli.
0: Sì.
1: Bella.
0: Va bene, ci voleva. Bene, grazie. Archiviamo l'intelligenza artificiale, il Tamarroscopo. E tra poco, ultima ora. Intanto si riparte alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica, pronta a seguirvi in ogni giornata vostra a partire da 18.900 euro. In più, 12 mesi di manutenzione, 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, ripartite col piede giusto. Scopritela ad Autorigol di Volkswagen Milano a settembre, aperti tutti i giorni, via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
4: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti! Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scopri la su mocautogroup.com.
8: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
8: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
10: Auto Rigol di
11: a Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: I D insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
8: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
17: E riprendiamo la linea da Milano. Vi è piaciuto il tamarrosco?
18: Dai, Valerio, non hai preso l'oroscopo dagli zingari.
17: Ma no, ma è l'intelligenza artificiale. Oh, tra poco inizia le sorprese.

0: Sinclair era Love Generation. E allora chiudiamo anche la seconda ora di questo venerdì, apriamo l'ultima di questa stagione del nostro centro estivo pomeridiano e arriva la novità delle 6.
1: Oggi non è di sicuro un festivo.
0: Come no? No,
1: ultima ora del centro estivo.
0: Vabbè, però non dovete prenderla così, anche perché adesso chiuderemo alla grande con non solo il DJ Panozzo, tra poco anni 80 con l'ottantista remix, arriveranno anche due fortunate ascoltatrici di Disco Radio che hanno vinto a uno dei nostri eventi la Super Disco Radio Bag, e in quest'ultima ora che sta per iniziare vedranno quello che succede. Voi non potrete vedere quello che accade nel dietro le quinte, poi ve le faccio sentire tra poco e le facciamo salutare. Intanto Best Persuades.

0: attrici che hanno vinto uno dei nostri eventi, l'ultimo era la Night Run Monzino, una super disco radio bag, hanno trovato un super gadget e sono qui nei nostri studi a vedere la nostra diretta, Milena e Tiziana che sono qui con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, emozionata.
0: Addirittura sì, con la maglietta della disco radio bag. Sì. Fantastico, quindi faranno foto, video, voi potrete vedere tutto quello che succede, vedete anche la, potete dire che il panozzo, DJ Panozzo è vero, lo
1: è
0: vedete?
1: Vero, è vero,
2: assolutamente.
0: Sì. Com'è, bello?
1: Bellissimo.
0: Però tutto quello che vedrete non potrete raccontarlo là fuori. No, non è vero. Divertitevi, poi grazie. Insomma faremo ancora una chiacchiera da qui fino alle 7.
1: Va bene?
0: Bene, bene, bene, bene. Ah, poi ovviamente vi ricordo che domenica ci sarà la Salomon Running, quindi altro appuntamento insieme a Disco Radio, insieme a me, domenica mattina. Altre super Disco Radio Bag. Dai, diamo.

0: Free Your Mind con Prospa e Clooney in questo venerdì speciale su Disco Radio. Da qui insomma fino alle 19 altre cose capiteranno.
1: Sì, Mamarelli, dia sì. Le tue graziose ospiti.
0: Sì, nostre ascoltatrici.
1: Di raccontare anche i complotti che ci sono in quella radio.
0: Ma che complotti, ma che complotti.
2: DJ Panozzo, è sì. Venerdì e non ce la faccio più. Salvami tu!
0: È in arrivo!
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this?
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Solo con 1 euro club, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente, anche su BrickOK.it.
14: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Sicco Mario.
21: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, con concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
1: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
2: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
1: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
2: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
1: Info su merbag.it.
22: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico. Come te.
21: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
23: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
21: Foton, i solidi pick-up.
23: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
21: Changan, le auto super tecnologiche.
23: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: DJ Panozzo, è venerdì e non ce la faccio più. Salvami tu!
1: È tornato il vostro salvatore con gli anni Ottanta!
2: Ciao Marmorelli! Ma Marmorelli! Dai, facci ballare un po', su!
1: Ma non vi faccio ballare io! È il DJ Panozzo, ovviamente!
3: DJ Panozzo! Sì! Edo Munari!
1: Ma com'è Edo Munari?
3: Che si toglieva la maschera!
1: Ma che cosa?
3: Da DJ mascherato!
1: Ma cosa state dicendo? E allora partiamo! Buon Ottantisto Remix! Partiamo dal 1900!

0: 1984.
1: Solitario disco radio, ma cos'è? Se lo incontri ballare e farà il suo volto alla maschera Panozzo.
0: Ma che Panozzo?
1: Panozzo man.
0: Ma che Panozzo, ragazzi, mamma.
2: Ciao Tarzanelli, gli anni 80, allora, il decennio più bello di sempre.
0: Sì.
2: Chi non li ha vissuti non potrà mai capire.
0: Perché c'era Tarzan Boy.

benissimo, benissimo. E abbiamo chiuso con gli UB40 1985, DJ Panotto e l'ottantissimo remix. Ma occhio, perché dobbiamo ancora regalarvi l'ultima disco.

ho le due ascoltatrici, Milena e Tiziana, veramente cotonate come negli anni 80. Anche Sissy Pennison, ma in questo caso dal 91, era Finally. Chi vuole vincere l'ultima disco radio bag estiva? Si gioca per l'ultima volta con la sigla estiva del Play the Game Summer. E quindi per l'ultima volta tiriamo. Scusate ragazze, potete lasciare spazio che stanno portando il videogioco. Eccolo, il videogioco di Pac-Man preso dalla soffitta. Per l'ultima volta lo accenderemo per voi e dovrete dirci quante palline si mangia il Lumini. Insomma, questo gioco degli anni 80 che quasi tutti conosceranno e ricorderanno. Per chi non sapesse che cosa faceva Pac-Man, mangiava delle palline. Ogni volta che mangiava una pallina, il rumore che si sentiva era questo. Ecco, dovete fare attenzione a quante palline mangia Pac-Man. Una scemata, insomma, come tante altre ce le siamo inventate questa stagione estiva. E il più veloce o la più veloce si porta a casa la disco radio bag. Occhio, perché adesso lo attiviamo per l'ultima volta quest'estate. In ballo l'ultima disco radio bag. Pronti a dirci quante palline si mangia Pac-Man? Eccolo, eccolo, eccolo. Via, via, via, via. Qui lo sanno, qui hanno contato. Ma la disco radio bag la vincete voi là fuori. Allora 393 800 3000, come sempre la domanda è la stessa: quante palline si è magnato Pac-Man? Il o la più veloce di voi si porta a casa l'ultima disco radio.

0: L'ultimo Play the Game Summer, l'ultima volta che abbiamo acceso il videogioco di Pac-Man, ma tra poco il o la più veloce di voi si porta a casa la Disco Radio Bag. Quante palline si è mangiato il nostro Pac-Man per l'ultima volta?
1: 6.
0: No, non erano 6. No, è manco 8.
2: Ah, mi sembra che sono 1254.
0: E allora poi?
3: Battaglia fatta indigestione, erano 27.
0: Ma che 27?
2: 9 palline ha mangiato Pac-Man.
0: E se non sono, e se non sono 6, non sono 8 e non sono 9. Tra poco occhi e cellulari, chiamiamo il la più veloce di voi.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima Link, l'attualità delle 6:30. La redazione, davanti a me Cinzia Morgante.
5: Eccoci, mille grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Inseguita per strada e aggredita con una spranga di ferro in ospedale a Pinerolo, una 12enne, arrestato un 22enne, accusato di tentato omicidio aggravato, si trova nel reparto di osservazione psichiatrica del carcere di Torino. No a ronde violenza, serve fiducia nelle istituzioni, così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza e il degrado, nel mirino principalmente cittadini marocchini accusati di spaccio. A Caprino Bergamasco sequestrati 230 kg di droga stipati in un garage, l'operazione dei carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino. Indagini per risalire i detentori dello stupefacente. Portato in questura a Milano nella notte perché ubriaco e molesto, una volta uscito dopo diverse ore ha vandalizzato varie auto, arrestato per danneggiamento aggravato un 38enne di nazionalità marocchina. Calcio alle 20:45 con Monza Sassuolo, prende il via la quinta di campionato di Serie A. Ticket sanitari, da lunedì prossimo cambiano le tariffe per oltre 600 visite ed esami. Le news tornano tra un'ora.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Quante palline si è mangiato Pac-Man? Allora?
15: Pac-Man si è mangiato 5 palline.
0: No, non sono 5. Occhio, tra poco il più veloce di voi. Disco

0: Madonna a chiudere le 4 senza interruzione del From Disco to Disco, insieme a Tori Amos, anche Chris the Sarandai, Alesso e Rai English. 4 senza interruzione ed è l'ultimo momento, l'ultima Disco Radio Bag estiva, ultimo Play the Game Summer. Abbiamo giocato per l'ultima volta con Pac-Man. Quante palline si è magnato Pac-Man oggi? 67, no, un po' troppe 67.
1: Pac-Man ha mangiato 10 di palline.
0: Amore, no, erano meno.
1: Io sono Alessandro da Saragno.
0: Ciao Alessandro, guarda, no, erano un po' meno. Lo andiamo a chiedere al più veloce di voi. Da Torrazza Piemonte, siamo in provincia di Torino. Lavoro in un concessionario meccanico. Paolo!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao Paolo, ciao. Come stai?
2: Adesso benissimo perché sono uscito da lavoro.
0: Bravo, senti, hai la radio accesa per caso?
2: No, se no in viva voce, in macchina.
0: Vabbè, ok, tienilo, dai, non importa. Senti Paolo, quante palline c'era? Si è magnato Pac-Man per l'ultima volta?
2: 7.
0: Bravissimo! Bravo, bravo, io mi immagino sempre lì a contare. Ma hai contato con le dita delle mani o a mente?
2: Tutta mente.
0: Ovviamente. Senti, finito di lavorare, Paolo, tranquillo, pronto per il weekend, oppure stai ancora lavorando?
2: No, domani mattina ancora, ma una cosa veloce, però vado a prenotare le vacanze perché mi sono sposato sabato scorso e andiamo a prenotare i viaggi di nozze.
0: Ma che meraviglia! Beh, complimenti e congratulazioni. Dove andate di bello?
2: Repubblica Dominicana.
0: Vabbè, fantastico. Guarda, spero ti arrivi la Disco Radio Bag in tempo, così fai un sacco di foto, altrimenti quando tornate avrete un regalo in più, va bene? Tipo lista nozze.
2: Va bene, ok.
0: Paolo, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
2: Saluto mia moglie, la mia figlia di 4 anni e tutta la gente che mi ha riconosciuto in radio.
0: Meraviglia. Paolo, buon weekend, buon lavoro e buon viaggio. Un abbraccio.
2: Grazie mille,
0: ciao.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, buona serata. E adesso invece vi porto a conoscere nuova Jeep Avenger da Auto Locatelli. A scegliere la vostra guida, benzina, ibrida 4x4 oppure 100% elettrica. Design rinnovato con la nuova griglia illuminata, tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, domani e domenica, Auto Locatelli vi aspetta negli showroom di Vedano Allambro, Cinisello Balsamo e Cernusco sul Naviglio. Provatela, c'è il test drive, valutate la vostra permuta e richiedete il preventivo con formule di acquisto flessibili. Tutti i dettagli su locatelligroup.eu.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
5: Ambu, mi piaci tu. Mua.
6: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
7: Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Amocauto.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglie antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.

0: novembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
5: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
4: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
5: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
4: Info su merbag.it.
6: Dove sono i complottisti?
7: Sì, sempre i turinesi.
6: Ma no,
7: eh.
6: Ma no.
7: Vero Martelli?
6: Ma che Martelli?
7: Complotto,
6: ma che complotto?
7: Un saluto a tutti, da Brescia.
6: Però è vero, sono piemontese.

0: nuova stagione. Intanto Tiziana e Milena con me ancora sono qui. Sì, siete.
1: Siamo.
0: Tutto bene? Tutto ok?
1: Ok.
0: Bene, lo diciamo.
2: Ma
0: per
2: che
0: parenti,
2: traffico
0: amici.
2: Stasera?
0: Che traffico?
2: Che traffico fuori?
0: C'era
2: radio,
0: DJ Panozzo
2: ovunque.
0: Prima, le ascoltatrici, insomma, tanta roba. Vabbè.
2: Bello, bel clima però per iniziare il weekend, direi.
0: Ma tu che ci fai qua questo?
2: Non lo so, c'era l'ascoltatrice, adesso cosa faccio? Vado io!
0: Hai capito,
2: ho detto Luisi, vai, ci penso io stasera.
0: Io torno domenica live in Piazza Tre Torri per la Salomon Running, altrimenti ci risentiamo in radio.
2: Intanto le 7:02.
1: Disco Radio.
0: Hai visto che sorpresa?
2: Mamma
0: mia. Non te l'aspettavi? Tutto sto po' di gente nel centro estivo.
2: Sono arrivato carico di rabbia perché c'è un traffico pazzesco fuori.
0: Dai, fatti l'ultimo tuffo bomba. Fatti l'ultimo tuffo bomba.
2: Vai, tappo il naso. Adesso ho bagnato il mixer.
0: Bene,
2: chi lo dice a Epis?
0: Ah, diglielo tu, io no, sicuramente.
2: No,
0: io
2: tanto
0: dico niente,
2: c'è il weekend, dai. Si asciugherà ad andare a lunedì.
0: Ma non lo so.
2: Vabbè, non lo so. Intanto noi siamo qua fino alle 22. Saluto a te, le ascoltatrici. Buon weekend a tutti.
0: Ciao, Rabi.
2: Ciao.

così, brividini, quelli veri, questi suoni ci riportano a quelli di qualche anno fa che ci piacciono tanto tanto. David Guetta per aprire le nostre tre ore insieme. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta, vi porto fino alle 22 anche in questo venerdì sera. Dalle 21 lo sapete, non cambia nulla, sempre la versione estesa del Rhythmic History. Ma intanto, com'è andata questa giornata? Soprattutto, come sta iniziando il vostro weekend, amici? 3938 103.000, intanto Justin Timberlake.

0: Weekend, nuovo weekend qui su Disco Radio. Siete come? Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. C'è chi festeggerà sicuramente, sai chi si sposerà questo sabato, questa domenica, chi festeggerà il compleanno e chi lo sta festeggiando oggi invece sapete chi è? Ronaldo, ma non Cristiano Ronaldo, perché per noi millennials Ronaldo è solo Ronaldo il fenomeno. Proprio lui compie 50 anni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
9: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Sole, mare, relax.
13: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
14: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
15: Visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina. Adesso c'è anche Omoda e JQ.
16: Domenica 27 settembre torna la Stra Woman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un esclusivo portacellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
17: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
18: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 30 settembre.
19: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
20: Cerchi un'auto? Hai più di 2.000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Disco Radio.
2: Anche questa sera dalle 21, lo sapete, c'è la versione estesa del Rhythmic History e lo fate con me, Roby Mistretta, in questo venerdì sera. Vi faccio un piccolo spoilerino adesso: dal 2001 tornano anche gli Alcatraz.

0: Rain il venerdì sera su Disco Radio. Dicevamo prima, oggi compleanno di Ronaldo, ma Ronaldo il fenomeno, 50 anni tondi tondi. E qua c'è chi scherzava anche, non è body shaming, però diceva così ridendo, è anche tondo tondo. Ci piace questa cosa. Ronaldo soprannominato il fenomeno, uno degli sportivi più forti di sempre. Ma per te qual è lo sportivo più forte di tutti i tempi? 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Andiamo subito in redazione per tutti gli aggiornamenti. C'è Cinzia Morgante, buonasera.
2: Mille grazie Roberto, buona serata a tutti, ben ritrovati. Tre colpi sul vetro dell'auto blindata parcheggiata nel cortile del Palazzo di Giustizia di Milano. Ipotesi di nuove minacce alla PM antimafia Alessandra Cerreti, impegnata anche nell'inchiesta Idra sul sistema mafioso lombardo e già sotto scorta. No a ronde e violenza, serve fiducia nelle istituzioni, così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza e il degrado nel mirino, principalmente cittadini marocchini, accusati di spaccio. Inseguita per strada e aggredita con una spranga di ferro in ospedale a Pinerolo, una 12enne, arrestato un 22enne nel reparto di osservazione psichiatrica del carcere di Torino. Calcio alle 20.45 con Monza Sassuolo, via la quinta di campionato di Serie A nazionale. Il CT Roberto Mancini ha convocato 34 azzurri. Tornano i due Nicolò, Fagioli e Zaniolo, c'è anche Daniel Maldini. La prof accoltellata a scuola a Roma da uno studente tredicenne, lo abbraccerei, ha detto, salvata da un altro alunno originario del Congo. Dovrebbero dargli una medaglia, ma resto a favore della remigrazione. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: L'ultimo intervento di oggi e dell'intera settimana riguarda proprio il fine settimana, un weekend, un tranquillo weekend di paura politica, verrebbe da dire, perché ci sono domenica Matteo Salvini a Pontida, al tradizionale raduno leghista, nell'atmosfera forse più tesa da quando proprio l'attuale vice premier ha preso in mano le redini del Carroccio, e sappiamo perché la fronda del nord si è fatta, come si sa, sempre più presente e attiva, e bisogna capire quale sarà il futuro della Lega, che come si sa è segnata dall'addio di Vannacci. Proprio Vannacci a Orvieto sarà protagonista del finale di un convegno su cui si sono già addensate nuove tensioni, e bisogna vedere cosa dirà il leader del neonato futuro nazionale, sapendo anche che però il vero appuntamento ci riporta in Lombardia, perché a Milano si chiude la due giorni in cui Giuseppe Conte tirerà le fila del dibattito e delle votazioni interne al Movimento 5 Stelle per dare una linea definita in vista delle riunioni del campo largo e poi delle elezioni al programma del Movimento. E qui già da oggi sono venuti fuori degli elementi sul basta, lo stop agli aiuti militari a Kiev, che susciteranno ripercussioni appunto nel dibattito a sinistra su un tema che, come si sa, è già sensibilissimo, ma non lo è soltanto nel campo largo, perché proprio da Salvini e da Vannacci, di cui abbiamo già parlato, si aspetta di sentire cosa diranno di Putin e di Zelensky e di cosa fare, perché una cosa è sicura: se ci sono paesi in cui è in bilico l'aiuto a Zelensky e a Kiev, uno di questi è l'Italia, dove la barra è tenuta dritta da Meloni e da Schlein, le due donne al comando della politica italiana, ma poi sono in tanti, come abbiamo visto anche in questi ultimi giorni, gli elementi di discordia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Secondo te qual è lo sportivo più forte di tutti i tempi? Vale qualsiasi sport. Raccontalo al 393 800 3000.

0: L'avete ballata, vi ha messo di buon umore, eh? Fa sempre questo effetto. Witch Doctors dei cartoons su Disco Radio dal 1998. Ricordiamo che dalle 21 c'è anche Rhythmic History, eh?
1: Ciao Disco Radio, sono
0: buonasera.
1: Per
0: ciao.
1: Me è Kimi Antonelli.
0: Dici?
1: Che è così giovane e sta già compiendo delle acrobazie
0: pazzesco.
1: Spettacolari. Vedi il penultimo Gran Premio
0: quella
1: che
0: Monza.
1: È riuscito a,
0: Monza
1: a vincere partendo praticamente ultimo.
0: Grande fenomeno Kimi Antonelli, non so se sia ancora lo sportivo più forte di tutti i tempi, diciamo che al momento ha tutte le carte in regola per diventarlo, stiamo parlando di questo. Buonasera, ciao a tutti, io sono Roby Mistretta su Disco Radio in questo venerdì sera, stiamo parlando di sportivi più forti di tutti i tempi, per voi certo Kimi Antonelli è veramente un fenomeno, speriamo che continui così, insomma ci sta dando tante soddisfazioni, tanti sportivi italiani lo stanno facendo nell'ultimo periodo, a parte il calcio. Per quanto riguarda il calcio, ripensiamo a Ronaldo, ma il fenomeno, ve lo ricordate, che ha giocato nell'Inter fino agli anni 90, primi 2000, oggi compie 50 anni tondi, quindi tanti auguri a lui, un po' dai di curiosità che lo riguardano, a partire dal nome. Lui si chiama Ronaldo Luis Nazario de Lima, ma all'inizio della carriera veniva chiamato Ronaldinho, sì, come l'altro Ronaldinho, il tutto perché in squadra c'era già un Ronaldo, ha detto tu sei piccolo, tu sei Ronaldinho, poi comunque nel corso del tempo ha scavalcato quello là ed è diventato il fenomeno ed è stato anche il giocatore, il ragazzo più giovane ad aver vinto il pallone d'oro nel 1997 a 21 anni e 3 mesi ed è tuttora il calciatore più giovane di tutti i tempi ad aver vinto il pallone d'oro e quindi dai, è veramente un fenomeno. Tantissimi auguri a Ronaldo che ci piace tanto, ci ha dato tante emozioni, tanti ricordi anche ai non tifosi dell'Inter perché comunque era veramente uno spettacolo vederlo in campo. E allora apriamo a tutti gli sport, a tutti gli sportivi del mondo, qual è per te quello più forte di tutti i tempi? 393-800-3000, un bel messaggio nel quale ce lo raccontate. Intanto riparti alla grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano, Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tua a partire da 18.900 euro e in più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da Autorigolti Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano o anche sul sito autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1.060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
6: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H a Bergamo. A settembre aperti tutte le domeniche.
7: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
8: Ambù, mi piaci tu!
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta le emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
14: Ed insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre diverti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci ID insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
15: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
16: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
15: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
16: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
17: Auto Rigol di...
16: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
19: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogroup S, concessionaria ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
21: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
22: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
21: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
22: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
21: Info su merbag.it.

0: Shut up! Black Eyed Peas lo dicono così, shut up. Zitti tutti, perché? Perché? Anzi, zitto io, perché dovete parlare voi al 393 800 3000.
1: Alice Coraggio, ciao. Io sono per la ginnastica ritmica, perché è uno sport che ha dietro ore e ore di duro lavoro e di sacrifici, sicuramente sottopagato.
0: Credo proprio
1: io
0: di sì.
1: Io sono per la Sofia Raffaeli e la Tara Dragas.
0: Punte di diamante della nostra nazionale della ginnastica ritmica. Stiamo parlando degli sportivi più forti di tutti i tempi. Per te intanto un minuto alle 8. Io sono Roby Mistretta, prontissimo ad accompagnarvi in questo venerdì sera fino alle 22. E intanto stiamo parlando anche di sport, gli sportivi più forti di tutti i tempi per te, perché oggi Ronaldo, il fenomeno, compie 50 anni tondi tondi.
2: Ciao Disco Radio.
0: Buonasera.
2: Allora, per quanto mi riguarda, più forte a livello calcistico, Roberto Baggio, io
0: sì,
2: adoro
0: Roby.
2: E poi sono sempre di parte, più forte fisicamente, Hulk Hogan per me. Francesca da Monza, ciao ciao.
0: Franci, hai visto la serie su Hulk Hogan?

Abbiamo parlato di Hulk Hogan e un amico ci manda la foto. Mamma mia, era veramente gigante, 2 metri di uomo, grandissimo. C'è chi dice: il più grande sportivo di sempre per me Alex Zanardi, direi proprio di sì, dentro e fuori da

0: weekend siete con me per oggi, Roby Bistretta. Poi torniamo domani con il classico appuntamento che ci vede insieme ogni sabato, ogni domenica dalle 14 alle 18. Ma stiamo parlando degli sportivi più forti di sempre. C'è un amico che dice Giacomo Agostini con i suoi 15 mondiali vinti, Luca Di Como che dice per me è Alessandro Bastoni, e poi Justina dice per me è mio marito Valentino Rossi. L'unica che l'ha scritto, direi, dai, un po' più di amore per il grande Valentino, dice tanto che nostra figlia l'abbiamo chiamata Valentina, mi piace così, bravi.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi Unieuro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21, con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
7: Solo con Unieuro Club, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
9: Sì, hai già capito di chi parliamo.
8: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amoca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Moca Auto.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
16: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
17: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
19: Suzuki. Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro d'oro.it.
21: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
2: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
4: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Disco Radio. Amici, ho un velo di tristezza perché tra gli sportivi più forti di tutti i tempi nessuno ha detto Michael Jordan, la leggenda. Vabbè dai, a proposito di leggende, c'è Kim Lucas dal 2000 con To Be You.
8: Rhythmic

0: i tempi per te con questo amico.
1: Anche Yannick Sinner.
0: Sì, lui e Antonelli stanno per entrare tra gli sportivi più forti di tutti i tempi. Sicuramente hanno tutte le carte in regola e in futuro ci regaleranno ancora tantissime emozioni.

0: di sera qua su Disco Radio, siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. A proposito di weekend, che si fa? Dai, che programmini avete per stasera o domani, dopodomani?
1: Ciao. Ciao. Stasera io e il mio fidanzato stiamo a casa, perché dopo una settimana di trasferte, lavoro, casino,
0: serve.
1: Stasera casa, film, bottiglia e divano. Ciao.
0: Mamma mia, ma l'avete sentito quel... È il suono del relax, del benessere. Buona serata, amici.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Andiamo subito in redazione. Tutte le news dall'Italia e dal mondo con Cinzia Morgante.
4: Eccoci, grazie Roberto, buona serata a tutti, ben ritrovati. Peculato, truffa allo Stato, bancarotta fraudolenta, i domiciliari. Daniele Nembrini, promotore della Fondazione San Michele Arcangelo, con scopi di utilità sociale. E la moglie, Luisa Carminati, a cui aveva intestato tutto per risultare nulla tenente. Per i PM di Bergamo, sottratti 4 milioni di euro. Tre colpi sul vetro dell'auto blindata parcheggiata nel cortile del Palazzo di Giustizia di Milano. L'ipotesi di nuove minacce alla PM antimafia Alessandra Cerreti, impegnata anche nell'inchiesta Idra sul sistema mafioso lombardo. È già sotto scorta. No a ronde e violenza, serve fiducia nelle istituzioni, così il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, in vista della terza serata di proteste nel comune alle porte di Milano. Alcuni residenti sono scesi in strada contro l'insicurezza, il degrado e lo spaccio. Inseguita per strada e aggredita con una spranga di ferro, in ospedale a Pinerolo una 12enne, arrestato un 22enne nel reparto di osservazione psichiatrica del carcere di Torino. Calcio, via alla quinta di Serie A alle 20:45, Monza-Sassuolo. Ticket sanitari, da lunedì prossimo cambiano le tariffe per oltre 600 visite ed esami. È tutto per le news, il tempo di domani.
5: Meteo. Anticiclone in rinforzo in questo fine di settimana sulle nostre regioni nord-occidentali, questo vuol dire stabilità a basso rischio di temporali. Quindi nella giornata di domani, sabato e poi anche domenica, prevediamo bel tempo con sole o al più dei momenti con qualche annuvolamento di passaggio, ma basso rischio di temporali. Tra l'altro le temperature in aumento, si portano le massime nuovamente su valori estivi con valori fino a 28 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: 22.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Avete mai visto un vero scheletro di T-Rex? No, allora state lì perché tra poco vi dico dove trovarlo e vederlo dal vivo.

0: Elf nel venerdì sera su Disco Radio. Siete come? Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sono le 20:43, giusto il tempo per parlare di T-Rex, dinosauri. Tantissimi da bambini si sono appassionati a questi animali preistorici grazie anche a tanti film, ma tra pochissimo potrete vedere degli scheletri dei T-Rex, ma quelli veri, quelli originali appartenenti ai T-Rex. Sono stati ritrovati in America qualche anno fa e a Torino arriveranno nella Mole Antonelliana. Sì, Torino, preparatevi perché tra poche settimane potrete vedere due T-Rex di più di 10 metri, insomma sono dei bei, passatemi il termine, dei bei bestioni, ci cioè fanno quasi impressione. Noi vedremo solo lo scheletro e pensare che in realtà si muoveva, faceva diversi, mangiava, beveva e poi attaccava, faceva la sua vita, insomma fa veramente impressione. Però si potranno visitare, vedere da vicino, e nella mostra dedicata ci sarà anche lo spazio dedicato anche al cinema, perché ovviamente tanti si sono appassionati anche grazie a Jurassic Park, una saga dedicata ai dinosauri, e verrà approfondito il tutto, insomma un bel tuffo nel passato proprio inteso come storia, ma anche nel passato di tanti di noi, perché da bambini dicevamo, tanti si sono appassionati lì, negli anni 90 si metteva davanti alla TV, c'è Jurassic Park e allora lo guardo tutto. Quanti così, e quanti appassionati di dinosauri, dai, tutto bellissimo, e a volte amici i sogni si avverano. Solo a settembre da Clerici Auto, gamma Nissan Qashqai può essere tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Scegli tra mild hybrid, anche 4 ruote motrici, e l'iPower Hybrid da oltre 22 km al litro. In più, per te fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Clerici Auto ti aspetta negli showroom Nissan di Saronno, Como e Cantù, e anche sul sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio.
2: I'm a fireball.
3: Disco Radio.
2: Fireball.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
5: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
6: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
5: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
6: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
8: Ambù, mi piaci tu. Aperitivino?
7: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
9: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
10: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
11: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
10: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
11: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
10: mserramenti.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
13: Aperti anche domenica.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano. Sì, hai già capito di chi parliamo. È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tua a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scoprila ad Amocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano, M come Mocauto.
13: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni, con una spesa di almeno 399 euro, subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
18: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Scoprila da
20: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
0: Ricordo

0: Dai, dai, dai, che ci siamo! Iniziamo ufficialmente, possiamo dirlo, un nuovo weekend. Inizia da qui, nuovo venerdì, quindi grande appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, la versione estesa. Questa sera siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi fino alle 22 con una playlist, ve lo dico, stasera veramente di livello. E allora iniziamo subito questo viaggio dal 1999, prezioso, c'è Tell Me Why.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: possiamo dire ti sblocco un ricordo. E che ricordo con questa canzone del 1999, Melody Blue, all'interno del Rhythmic History di questo venerdì sera, che tra pochissimo ci porta nel 95.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Doppia festa, doppio sconto. Dal 18 al 20 settembre festeggiamo i nuovi 1 euro di Lissone e di Milano Viale Corsica 21 con un imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti se spendi almeno 399 euro e doppio sconto IVA sui grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori se spendi almeno 99 euro. Solo questo weekend, solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Solo con 1 euro club, dettagli ed esclusioni in negozio.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Dimmi quando.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla!
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
13: Domenica 27 settembre torna la Strawoman al Fiordaliso. Iscriviti subito alla corsa camminata dedicata alle donne e partecipa a una giornata di sport, musica e divertimento. E per gli iscritti a Fiorda Club, un'esclusivo porta cellulare in omaggio. Scopri di più sui nostri canali social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
17: Iconica ieri, attuale oggi. È Smeg. Solo da Troni con una spesa di almeno 399 euro. Subito in abbinata la bilancia da cucina Smeg del valore di 189 euro. Nei Troni della Lombardia dal 17 al 30 settembre. Troni, non ci sono paragoni.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Nuovo weekend che inizia proprio da qui con i Rhythmic History, la versione estesa della storia del ritmo, l'appuntamento che ti regala tantissimi ricordi. E se chiudete gli occhi, usate anche l'immaginazione.

0: viaggio fatto di suoni, di ricordi, soprattutto di emozioni. Adesso andiamo nel 1995, Network, pronti ad alzare il volume, c'è Memories.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: benessere. Questo venerdì sera il nostro viaggio ci ha riportato nel 1998, King of My Castle, all'interno del Rhythmic History di questo weekend che si sta aprendo, che tra poco ci porta anche nel 99 con i Venga Boys.
1: Rhythmic History.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Buon venerdì sera a tutti, siete su Disco Radio Rhythmic History con me, Roby Mistretta, fino alle 22. Ormai l'abbiamo detto, l'abbiamo sdoganato, l'abbiamo anzi aperto questo weekend. Allora che si fa? Programmi, progetti per questa sera, domani, domenica. Dai, se volete condividerli con noi, 3938103000. Intanto noi vi accompagniamo con tutte le canzoni che hanno fatto la storia del ritmo. Abbiamo selezionato le migliori per questo venerdì sera. E allora siete pronti ad andare ad Ibiza? We're going to Ibiza, ci sono i Venga Boys.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: History.
1: Usura, usura, usura.
2: Datura, datura, datura.
3: Insieme, insieme, insieme.
4: Amigos, amigos.

0: Non ce la faccio, veramente troppi ma troppi ricordi con questa Infinity Usura datura 1995 all'interno del Rhythmic History. Ma ve l'avevo detto, questa sera playlist di livello altissimo. Allora vi faccio uno spoiler: tra pochissimo dal 94 anche i Rednecks.
1: Rhythmic History.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Ti aspettiamo da Autogrupp S, concessionario ufficiale a Milano, Viale Certosa 211.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Aperitivino?
15: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
14: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
0: Non facciamo più soste, non facciamo più fermate fino alle 22, fino alla fine del Rhythmic History, solo la storia del ritmo. Adesso prendetevi a braccetto, vi porto nel 94 i Rednecks, c'è Cotton Eye Joe.
16: Rhythmic History!
17: Rhythmic History!
16: La storia del ritmo su Disco Radio.
18: But I'd been forgotten, Joe, I'd been married long time ago.

0: 2 The Music is Movie, la musica è movimento, divertimento, anche ricordi con il Rhythmic History. Buon venerdì sera, io sono Roby Mistretta, adesso lo muove.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su disco.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Fascino irresistibile, anima made in Italy e dimensioni a prova di parcheggio in centro a Milano.
3: Sì, hai già capito di chi parliamo.
2: È l'iconica Fiat 500, ora anche hybrid. A settembre tu a soli 149 euro al mese. Tasso zero, anticipo zero e rottamazione. Scopri la Adamo Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Scommettiamo che la riconosci al primo sguardo. M come Milano. M come Mocauto.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
9: Suzuki. Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
10: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
11: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
12: Nuova Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid, 1060 km di autonomia combinata. A settembre tua da 26.900 euro con formula full drive, assicurazione e servizi inclusi. E quando la provo? Aspetta, a settembre Auto Ghinzani Bergamo Cittadella dell'Auto è aperta tutte le domeniche. Allora domenica si va!
13: Scopri Chang'an Deepal S05 Ultra Hybrid da Auto Ghinzani Bergamo, Cittadella dell'Auto, via Zanica 58H Bergamo. A settembre, aperti tutte le domeniche.
14: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
7: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.

0: Radio lo muove. Con Ale Zuber.
1: Disco Radio lo muove.
0: Disco Radio lo muove. Disco Radio lo muove. Con Ale Zuber.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
5: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
4: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
5: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.

Partiamo immediatamente con questo Welcome to the Party. Saluti e baci, abbracci a tutti i nostri amici e le amiche che sono collegati con noi. Inizia qui il Party Set. Don Cash al microfono a tenervi compagnia per le prossime 4 ore. La musica l'avete sentita, la scelgono i nostri super DJs. E se ballate con noi, fatevi sentire al 393 800 3000. Partiamo così con Physical. Party.

0: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e J.Q.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
2: mserramenti.it.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

0: vediamo i nostri recensori invece, gente di tutta di un pezzo con sì. un grande valore morale.
1: Prego.
0: Un team di archeologi ha trovato le rovine del luogo dove trascorreva le sue vacanze Gesù. Era un resort.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 9, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Feel the floor.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.696. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: Ed è arrivata, ragazzi, è arrivata la mezzanotte. Ufficialmente abbiamo sconfinato, abbiamo messo il piedino nella notte del sabato, anche se l'episodio è quello del venerdì. Se balli con noi, fatti sentire.
1: Ciao Deborah,
0: e ancora?
2: Ciao Don, Enea, il cambio Tauro.
0: Ciao Enea, buonanotte, Second Nature, Gorgon City, insieme a Ted.

0: caldo anche di notte? Sì che si può, con la vostra
1: ciao,
0: voce.
1: Radio.
0: Ciao, chi è con
1: Jessica
0: me?
1: Jessica da Misinto.
0: Ciao, Jessica da Misinto, e ancora? Ciao.
2: Ciao, Don.
0: Ciao.
2: Ale dalla provincia di Torino.
0: Ciao, Ale che balla dalla provincia di Torino, benvenuto con noi in studio, fa caldo, so hot, c'è Dizzy Rascal. Party.

0: Ed è arrivata Luna e Luna e Luna Luna Luna. Chi è con me?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao
1: Eros da Pavia.
0: Ciao Eros da Pavia. Grande, ma che buccione c'ha il nostro amico Eros.
2: Bella con
0: Bella bra. Ricordate di dire il vostro nome. Offenbach Star Sailors, i prossimi. Buoni

0: città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
1: Beh, non più welcome to the party, perché oramai è 1:30 e la festa l'abbiamo già fatta iniziare alle 11 e finirà alle 4 del mattino. I Disco Radio Lovers con lo zio Don Cash mentre ballano e si divertono.
2: Don Cash, Omar di Alba.
1: Ciao Omar di Alba, benvenuto con noi in studio. La prossima è di Fisher, si chiama You a Little Beauty.
3: Party.

0: Welcome to the party.
1: Ragazzi, non so come dirvelo, ma sono felice di...
2: Quel bel momento in cui ti senti come quando sei l'ultimo di una lunga fila in cassa 1.
1: In cassa 1?
2: E capisci al volo che sta per aprire la cassa 2
1: E già, sono arrivate le 2. C'è Chica Leaf con Duro.